Si sta maca, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Si sta maca, siamo una coppia destinata a non perdere. Parlo di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parlo di te.

voglio bene, ti voglio bene dare qua la mamma mia. Quando sto solo, quando sto solo, tu non lo sai che fumi. Non guardo manca una voglia, mezza via. E tu sai perché?

0: Nando Mariano, per tutta la vita.
1: Nemmeno un attimo, tu sarai giù da per campare, se la rigaccia ne c'è.

per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me sua moglie, sia compagna, sia l'amante, innamorata. E tutte le parole di sta canzone sono dedicate a te. Sia vita mia. Sia vita mia.

0: Gianni Vezzosi e Natale Galletta, la signora vestita di nero.
1: Pronto? Non ha l'occasione oggi sbagliata. Teneva nostalgia, t'aggia telefonata. Fava fritta, nebbia, sto dormendo a mezza via. Come volesse che tornasse a casa mia. Si sbaglia, non ti rendo conto niente. Fai male a chi vuol bene, una pizza che veleno. La notte, giorno, no, no, non esiste niente. Volesse tenere la forza, era fornuta. Sì, fornuta.

Non ti preoccupare. Non ti preoccupare, mo vengo a te pigliare. E torniamo a casa insieme tutti e due. Come a tanto tempo fa. Ti ricordi? Ti ricordi quando eravamo piccoli? Tu volevi sempre vincere. E ti rubavo tutte le caramelle. No. No, non è vero che sono stato prediletto. La corona della casa nostra sei stata sempre tu. Io vero. Perché non rispondo? Pronto?

0: Nico Desideri, portami con te.
1: Non mi sta valigia, mi fa preoccupare. So solo vestita, ma chi sto cercando, non mi sanno guardare.

0: radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Alessandro Fiorello, il tuo diario.

bella radio. Raffaello e Luca De Vivo, chi ci sarà?

0: Bella Radio. Sono le 5 in punto.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno un

0: all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore.
2: È bella.
1: Bella Radio.

faccia o mano baccata. So aggrappata a te e mi sono stancato, non già faccio più a fingere. Quando io sto là, io bevo sempre e tutto whisky, sembra come l'acqua, non sa l'occhio mio, bevo sempre a te.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: la groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Domenico Modugno, resta con me.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi.
1: Di tutti i tempi.
2: Anime core.
0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.
3: Bella Radio.
0: È un'emozione che va dritta al cuore.
4: Tu sei...

0: Bella Radio. Sono le 6:02.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno un

e non può mai capire quando era sale. Mi mano col treno muore tutto due, sì. Ma non sarà mai lo stesso. Non sarà mai lo stesso a chi le cade nel

0: Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta i tuoi guardare in dacchi stuocchi e cammina pa' mano fuori mare. Ma basta ti incontra per due minuti e ma basta capire non mi zittita. Ma basta che ti vedi che sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad un pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorata di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che...

basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si era paura che tu mi piaci, ma basta poche idee perché sei bello, che sto respiro caldo un po' fra spalle, ma basta da pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzire.

0: radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Enzo Caradonna, Enzo Di Domenico, Mauro Nardi e Franco Moreno. Esce sole.

0: Daniele De Martino, tu sei importante.
1: Occhi che non posso incontrare, perché forse è un mio sbaglio a farci separare. Cose

Quante volte la vorrei stringere forte al mio petto e fare insieme a lei tutte quelle cose mai fatte. Quante volte la vorrei guardare mentre dorme per vedere come piange se si sveglia di notte. Quante volte sogno che mi chiama.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Ed è un po' che vorrei, ma ancora.
0: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

faccio da te. Io non ce la faccio più a te sta lontano. O figa gelosia ci sta facendo sparte da sti cuori. Facciamo vincere sta guerra contro la gelosia. Amore, siamo una cosa.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Mary Milani, bomba atomica.

0: bella radio.
1: Andrea Sannino, 100 rose.
2: 100 rose fuori una finestra, ma non resta niente se non c'è stai tu. Puro sole a piccio sto dormiente, e nemmeno vento ma può far studare.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.

0: Mario Forte e Fabiana, un pazzo e una pazza.
1: Addosso giù da capita, che sta non mi fa respira. Io voglio la mia libertà.

mica soffro quanto sto la luce. E la buonanotte.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.

0: Franco Moreno e Rossella Feltri. Ciao papà!
1: Ciao, come ti va?
2: Ciao nonni, ti stavi già aspettando.
1: È da un po' che non veniva te tua.
2: Non fa niente papà, pensa a studiare.
1: Sai, ma manca tu.
2: E pure tu. Pure tu, bella mia, mi manca.
1: Sto tempo io ti perdo sempre più.
2: Non dicerà così. Sto

0: fatta ciucca, papà, fatta da sale.
1: Sai che non lo so.
0: Ma non pensare a nessuno, lasci stare.
1: Mi domanda dove vive il mio papà.
0: E tu l'ingegno, sta fuori a fatica.
1: Mai puoi immaginare.
0: No, mi capisco quello che tu stai passando.
1: Come dico il mio ragazzo, verità.
0: E va bene, se veramente ti va bene, capito?

0: come si bello quando ti arrabbi così a papà. Ma fai venire a mente che la promessa che ti facette tanto tempo fa, la ci accompagna ancora qua all'altare. Ci pensi, questo tutto a bianco sotto braccio di papà, e la marcia annunziale che sono, e la gente che dice viva gli sposi, viva gli sposi. Va papà, ci vorremmo mercoledì.
1: Ciao papà.
0: Ciao nonni. Rano bacio a mamma.

canzoni napoletane. Fabrizio Ferri, sguardo provocante.

0: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
1: Cambia mood, cambia marcia.
2: Mondo Bici, Rent Car.
1: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
2: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
1: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
2: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
1: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964 o www.miralpeaceparking.it.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Finito. Ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: Un'opera d'arte?
4: Già! Ma dove hai imparato?
5: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
5: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
5: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
9: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
8: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
9: Boutique della Frutta Marano e Figli.
8: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
9: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
12: Bella è sempre con te.
13: Bella Radio. Canzoni napoletane.
14: Bella Radio.
15: Sono le 8 e un minuto. News.
16: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato una legge regionale per disciplinare l'accesso al suicidio medicalmente assistito, in attuazione delle pronunce della Corte Costituzionale. Il provvedimento definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. La difesa aerea è stata attivata nella parte orientale di Teheran, secondo quanto segnalato da fonti di stampa iraniane. Due persone sono rimaste ferite negli attacchi che hanno colpito la città portuale di Bandar Abbas, mentre le autorità locali sono al lavoro per ripristinare i servizi essenziali. Per quanto riguarda le previsioni meteo, un solo capoluogo italiano si trova ancora in allerta massima per il caldo record, mentre a partire da domani la situazione meteorologica è destinata a migliorare sensibilmente su tutto il territorio nazionale. Si trova intanto nella sua prima settimana in carcere il gioielliere Mario Roggero, tra incontri in istituto e la prospettiva di un'attività lavorativa, in attesa dell'udienza fissata davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Quattro compagni di scuola della vittima sono stati iscritti nel registro degli indagati, nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Leonardo Calcina, il quindicenne di Senigallia, che nell'ottobre del 2024 si tolse la vita, dopo presunte vessazioni subite a scuola. Le ipotesi di reato contestate sono atti persecutori e istigazione al suicidio. Il sindaco di Sestri Levante presenzierà domani ai funerali di Alice Ferrari, la bambina di 11 anni, annegata nella piscina di uno stabilimento balneare della zona. Le esequie si svolgeranno in provincia di Bergamo, dove è stato proclamato il lutto cittadino, mentre proseguono le ispezioni dei periti e delle autorità competenti sulla struttura. L'autopsia eseguita sul corpo di Francesco Forzieri, il 33enne italiano, trovato morto in mare a Ibiza, ha escluso la presenza di segni di violenza e l'assunzione di sostanze stupefacenti, rilevando unicamente l'assunzione di alcol. Una lite tra coniugi a Sant'Eodoro è culminata in tragedia all'alba nei pressi di Olbia, dove un uomo di 34 anni ha perso la vita dopo aver guidato contromano e si è schiantato contro una barriera di cantiere. Nell'abitacolo era presente il figlio di 10 anni, che è rimasto miracolosamente illeso. L'aula della Camera ha approvato un emendamento al decreto sport che introduce regole più rigide sulla sicurezza delle piscine pubbliche e private, con l'obiettivo di prevenire incidenti e fermare episodi drammatici come quelli registrati nel corso del mese di luglio. L'avvocato Simone Pillon ha espresso l'auspicio per un rapido ricongiungimento della famiglia nel bosco, in attesa della decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta presentata dai genitori. Una svolta importante arriva per i rider e i lavoratori delle piattaforme digitali, grazie a un nuovo decreto sul lavoro che vieta le decisioni di sospensione o licenziamento prese esclusivamente dagli algoritmi, imponendo l'obbligo di un intervento umano diretto. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sulla concorrenza, che include una riforma della rete di distribuzione dei carburanti per favorire impianti più grandi e moderni, prevedendo la chiusura di quelli obsoleti e fondi per la transizione ecologica. Christine Lagarde resterà alla guida della BC fino al 2027, come confermato dalla stessa presidente, mentre si apre la competizione per la successione ai vertici dell'Eurotower. I volti di grandi personalità della cultura, della scienza e della storia europea figurano nella selezione finale per la realizzazione delle nuove banconote in euro. Per lo sport ai campionati mondiali di slalom di canoa, l'azzurro De Gennaro ha conquistato la medaglia di bronzo nella specialità K1, uomini, tornando sul podio iridato a distanza di 4 anni. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
17: Bella Radio. Bella Radio.
18: Le previsioni meteorologiche.
17: In collaborazione con Trebi Meteo.
19: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
20: Ci attende un venerdì nel complesso assolato in Sicilia, con solo qualche nube innocua di passaggio. Clima caldo con punte di 30-33 gradi, ma su alcune zone raggiungeremo ancora punte di 35-38 gradi. Ventilazione che a tratti sarà sostenuta con mari fino mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Bella. Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Oggi abbiamo iniziato alla grande. Oggi abbiamo iniziato con la cremazione. Meglio di niente, meglio di niente. Bravo, bravo. Non è questo il discorso. Bravo, bravo. Ma che fai? Ma che fai? Ma che fai? Ma che fai? Ma che fai? Ma che dici?

0: abbiamo iniziato con la funeral service, la cremazione, e porta bene, ve lo dico io che porta bene. Potevamo iniziare con il parco giochi, potevamo iniziare con lo zoo, no? Noi iniziamo con la funeral service, la cremazione, perché ci porta bene. Buongiorno, io sono Francesco, con voi anche quest'oggi, oggi, anche oggi che stiamo per iniziare anche il weekend, inizia il weekend. Inizia il weekend. Salutiamo, devo salutare Sabuccio, vi scuso, perché la mattina subito mi dammi. Sabuccio, vi scuso. A Pippo, e a Salvatore di prima, e a Gaetano da Grevina. Ormai loro sono gli affezionati che sempre sono presenti dalle 00 fino alle 00, cioè 24 ore su 24. Quando non dormono, non hanno da fare, non ascoltano la radio, ascoltano bella radio, canzoni napoletane. È questo. Guarda, voi a me non mi credete quando io vi dico una cosa, non mi credete.
1: Buongiorno, direttore Francesco da Pippo Sant'Andrea, buongiorno per tutti. Oggi è venerdì, è finita la settimana, direttore.
0: Beh, vai!
1: Domani te ne vai a mare. Buongiorno.
0: Buongiorno Pippo. Ma non è detto che va, è il weekend. Poi dove vado? Non lo so. Ma da non crederci, ancora non sono stato al mare neanche una volta. Non l'ho visto. Non mi sono bagnato neanche una volta, no, non posso dire, non l'ho visto neanche da lontano, questo non lo posso dire perché da lontano l'ho visto, quindi questo lo posso dire, da lontano l'ho visto. Ed eccolo qua l'amico mio Sabuccio, mi scuso, buongiorno e buon venerdì a Vittorio e a Sebastiano Toro, buon proseguimento. A Vittorio quando viene glielo dico, a Sebastiano Toro forse sta ascoltando. Ora mi manca l'appello, Gaetano e Salvatore di prima. Ore di prima, dove sei? Ore di prima! Comunque, buongiorno a tutti quanti, a tutto il popolo di Bella Radio, canzone napoletane. Vediamo se riesco. Cosa vuoi? Chi mi saluta? Da Franco Tremistelli, ti mando buon lavoro a tutti. Buongiorno Francesco, saluto a te, a tutto lo staff e a Franco da Tremistelli. Mando un buon lavoro a tutti. Questo è Gaetano da Gravina. Siamo presenti. Buongiorno. Che facciamo? Iniziamo con una musica o una canzona? Una musica o una canzone? Una bella canzone, bella, dovrebbe essere bella, perché l'artista è Nando Mariano, quindi.
2: Quando la camata su caduta

fornisce una storia non convenzionata, forse assai più sincera che la che l'ha stata. Non ti sento in colpa, tu non ti sbagliato, rinda a luce vuol bene non ti ha mai guardato. A te stella che stomaca non te ne cuore, che tradisce per niente e poi cerca perdono. Non ti giuro di giù, in tuo silenzio un dolore, si guarisce a stambura, torna a nascere su.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
0: Bella ti sveglia.
3: Bella radio, bella radio.
0: Canzoni napoletane.

0: Ma perché dovrei fare gli applausi?
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Dimmi perché dovrei fare
1: intanto
0: l'applauso.
1: Buongiorno. No, cerca di essere educato quando parli con me.
0: Buongiorno, buongiorno dottore. Buongiorno dottore Manitta. Buongiorno dottore Manitta.
1: Direttore Spartà. Direttore Spartà. No, ti devo dire che ieri abbiamo fatto gli auguri a...
0: Aspetta, scusa.
1: Abbiamo fatto ieri...
0: Aspetta!
1: No! No, ma no adesso.
0: Ah no, scusa,
1: ritirati.
0: Mi ha detto che ritirati.
1: No, ci ha chiamato Sergio, ma ci ha detto grazie per gli auguri.
0: Ah, che ieri l'ha fatto 85 anni Mattarella, presidente della. Mettiti sull'attente Sergio, che te l'ha data questa competenza.
1: Intanto
0: è il nostro presidente, come lei la nostra Giorgia Meloni.
1: È veterano.
0: E mettiti sulla te,
1: veterano. Il più longevo.
0: Allora, cosa volevi dire?
1: Allora, ti ha insultato qualcuno stamattina nel frattempo che ero assente?
0: Ma non ho insultato neanche te stamattina.
1: Perché? Non sei in vena.
0: No, non sono in vena, sto pensando che oggi venerdì è un weekend, inizia più tardi.
1: Pericoloso.
0: E inizia il weekend più tardi, oggi è venerdì, caro amico mio Vittorio, devi sapere che per questa settimana finiamo.
1: Ah, finiamo.
0: Finiamo che cosa? Finiamo la mattina. Di stare qui alle 8 sino alle 10.
1: Perché?
0: È l'ultimo giorno, perché oggi è l'ultimo giorno della settimana.
1: Ah, ok.
0: E poi più avanti si vedrà.
1: Chi vivrà, come Vittorio. Allora, hai preparato l'almanacco di oggi?
0: Io oggi ho preparato l'almanacco, quindi io vorrei andare così, ci togliamo sto pensiero, perché poi abbiamo i classici, la musica siciliana, il dialetto siciliano, le notizie che vi dobbiamo dare, tutto quello che dobbiamo fare, se no non ci arriviamo. Volete dire qualche cosa?
1: No, per carità.
0: Almanacco. Eccola qua. Ah, che bella. No, perché poi quando sono 162, se non vado errato, vero? 160 su. Mia, resta il gannarete. Va bene, popolo di Bella Radio, oggi è venerdì ed è il 24 di luglio. 25, 26, 27, 28, 29, 30.
1: Dovete sapere che lui ancora è rimasto ai tempi quando si contava alla femminina.
0: E 31.
1: Certo, non sapendo qual è il 31 e il 30, con il pugno chiuso.
0: Parte da qua e con l'osso in cuore.
1: Da gennaio.
0: Dalla parte
1: più alta. Poi gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio. 31
0: luglio 31 agosto luglio 30
1: 30. No, no, no, sempre 31
0: perché poi ripartiamo.
1: Giusto,
0: 31. No, ma con agosto, luglio e settembre tutte... Io questa non l'ho mai imparata.
1: Ti impari quel famoso detto, quel proverbio lì,
0: non l'ho mai imparato. Com'è di gennaio, non l'ho mai imparata, non ci ho messo mai testa. Allora, dicevamo che questo è il 205° giorno dell'anno, della 30ª settimana, e alla fine del 2026 160 giorni. Che cosa ho detto?
1: 160, cioè hai cancellato 100. i 100 proprio.
0: Auguri Cristina, tanti auguri a te.
1: Questo è grave.
0: Allora. Oggi è Santa Cristina, San Ursicino e San Magi d'Oriente. San Magi d'Oriente.
1: Ursicino, auguri, Ursicino.
0: Ursicino. Caro Vittorio, io ti do anche il proverbio del giorno, se ci riesco.
1: Se ci riesco.
0: Se non ci riesco, io faccio una cosa più carina. Vengo e mi spiego. Se non ci riesco, io faccio una cosa più carina. Il proverbio del giorno: colampeggia o ponente.
1: Come? Scusa, non ho capito.
0: Colampeggia.
1: Che vuol dire?
0: Chi lampeggia? Colampeggia. O chi guarda a ponente non lampeggia per niente.
1: Ma che lingua è? Scusa.
0: Ma sarà questa?
1: Questa è lingua veneta, questa qua.
0: È lingua veneta.
1: Questa è.
0: Perché colampeggia a ponente non lampeggia per.
1: Insomma, niente. Cosa hai capito?
0: Niente.
1: Passiamo alla frase del giorno.
0: Caro amico mio,
1: allora, la frase del giorno di quest'oggi è questa: osa, i momenti non si rivivono. Grazie Francesco per avermela stretta.
0: No, esatto, perché altrimenti grazie. Oggi sarebbero stati problemi.
1: Problemi, esatto. Poi
0: allora, cosa dobbiamo dire? Ah, nel 1998 debutta nelle sale Salvate il soldato Ryan. La ricordi film, questo Salvato film, Ryan? Poi cosa succede? Ah, oggi fai il compleanno del bel culo di Jennifer Lopez.
1: Jennifer Lopez, 57 anni. Ah. Sì. Auguri, l'hai auguri, vista, Jennifer.
0: Mi pare che è stata ai mondiali nella Jennifer, sì, è stata Jennifer Lopez. Madonna. C'era Madonna, era l'inaugurazione.
1: Era il 1969.
0: Brava, brava.
1: Poi cosa mi dici?
0: Abagnale, Giuseppe Abagnale, ti ricordi Giuseppe Abagnale, campione del mondo di canottaggio, i fratelli Abagnale?
1: Certamente.
0: Oggi compie 67 anni. Ah, Daniele De Rossi, 43 anni, questo è l'allenatore. E perché?
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

non farti più del male. Per te sono stato come un temporale che distrugge in un momento tante cose e disperde fiori e petali di rose. Perdonami e non cercarmi più.

0: certo, guardando il video di questa canzone di Galletta risale almeno a 20 anni fa,
1: sì,
0: almeno.
1: Sì, minimo.
0: 20-25 anni fa, perché lui è giovincello.
1: Ma la canzone
0: è bella.
1: Vivi.
0: Senti, c'era Giorgia.
1: No, Vivi. Vino rosso, vino bianco, prosecco, champagne, vivi, nel senso vivi la vita.
0: Certo,
1: perché... No, perché tu capisci sempre, pensi sempre a magnà. Ecco, vivere. Voce del verbo vivere.
0: Non si può fare.
1: Non si può fare questa vita. Chi voleva salutare?
0: Non si può fare.
1: Chi voleva salutare?
0: Giorgia, non io. Era Giorgia che saluta Massimo, il marito Massimo.
1: Perfetto,
0: non ero io.
1: Salutiamolo.
0: Era Giorgia che saluta il marito Massimo. Come volevi dire?
1: No, volevo dire che si parlava di ferie poco fa. E il problema rimane. Il problema è grosso, rimane. E il discorso dell'occupazione della casa. Tu te ne vai in ferie, te ne vai magari fuori Italia, stai 2-3 settimane, al tuo ritorno, opla, non trovi neppure la casa, nel senso che la troverai occupata.
0: Occhio allora, perché no, purtroppo la giustizia italiana non ti permette
1: ancora
0: di sfrattarle, ecco, perché se esatto. Tu li trovi dentro, non è che vai alla polizia, ai carabinieri, li denunci e questi se ne vanno, no! Poi passano 10 anni, invece tu che devi fare? Come loro sono entrati, tu li fai uscire.
1: Secondo come la pensi tu, giustamente. Certo. Non è che dobbiamo dare questi...
0: No.
1: Questi,
0: io la penso, ecco. Come sono entrate, tu li fai
1: giusto,
0: uscire.
1: Giusto.
0: Non è che io sto dicendo...
1: Quindi?
0: Loro sono entrate, io li faccio uscire.
1: La soluzione, la tua soluzione qual è?
0: Che io li prendo
1: facciamo
0: uscire.
1: Finta che questa, no, questa è casa tua.
0: Sì. Arrivi
1: dopo 3 settimane.
0: Loro sono entrati, li trovo dentro e io li faccio uscire.
1: Ma c'è il cancello chiuso? Come fai?
0: Ma io non ti provo, apro la porta di casa mia, la
1: sì,
0: sfondo.
1: La sfondi?
0: Sfondo la porta di casa perché chiaramente hanno cambiato la fermatura.
1: Un vichingo.
0: Sfondo la porta di casa mia, li prendo e dico: scusate, accomodatevi fuori. Mi metto i tappini.
1: Esatto.
0: E che tappini scudo?
1: Quelle famose zoccole.
0: Che zoccole? Perché il secondo?
1: E questa, diciamo, una soluzione. Comunque, semplice. Sebbene non esiste comunque un sistema capace di eliminare completamente il rischio di occupazione, bisognerebbe prendere, prima che uno parta, delle precauzioni.
0: Ah, sì.
1: Giusto? Intanto installare i sistemi d'allarme.
0: Vabbè.
1: Giusto? In modo che tu, ovunque tu sia, riesci a vedere cosa c'è nel tuo appartamento, quindi telecamere di videosorveglianza.
0: Guarda,
1: giusto?
0: Guarda che faccio vedere.
1: Oh,
0: guarda.
1: Ce n'è una a portata di mano.
0: Guarda.
1: Dove siamo qua? Ecco qua. Quindi siamo in diretta. E questo è un.
0: Ma siamo in campagna.
1: Esatto, cominciare.
0: Guardo. Dalla porta,
1: passa un uccellino, tu lo vedi.
0: Lo vedo.
1: Passa un guagnolino, tu lo vedi.
0: Dina! Esatto. Persona rilevata.
1: Esatto, questa è la prima cosa da fare.
0: Bravo. Poi, seconda cosa da fare, qual è, caro amico mio Vittorio? Dimmi.
1: Dunque, poi la seconda cosa da fare è chiedere a un familiare oppure a un vicino di casa di controllare in modo periodico l'abitazione.
0: Certo.
1: Ecco, questo può consentire, diciamo, di individuare in modo tempestivo eventuali intrusioni.
0: Certo.
1: Quindi non lasciare per troppo tempo la casa così, diciamo, senza movimento, come diciamo.
0: Però accorcia.
1: Alla fine... Però la cosa, diciamo, per legge, quello che si deve fare è telefonare. Ai carabinieri
0: sono...
1: loro arrivano, fanno la loro verbale, dopodiché si va dal giudice
0: e poi fai l'altra fila per 10 anni 12 anni,
1: esatto,
0: e loro
1: bisogna vedere. Ci sono tanti casi attraverso questo procedimento il proprietario può chiedere al giudice un provvedimento urgente
0: se il giudice non è in ferie. Perché se il giudice è in ferie,
1: I giudici ci sono sempre, sono parte in ferie, parte
0: poi sono impegnati, hanno altre cose prima, però, e nel frattempo passano anni.
1: La legge ultimamente ha inserito dei particolari, comunque sono sempre problemi, dai, diciamo la verità, sono sempre dei problemi.

0: bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
4: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
5: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
6: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
7: Cambia mood, cambia marcia.
8: Mondobici, Rentcar.
7: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
8: Da Mondobici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
7: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
8: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
7: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
9: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
10: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
9: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
10: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
9: 342 64 18 410.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90€ al chilo, anziché 14,90€. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90€. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5€ al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99€. Menù completo a soli 6,90€. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
0: Bella ti sveglia!
11: Bella radio, bella radio.
0: Canzoni napoletane.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
2: Un'oasi di eleganza.
1: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
2: Diventa la tua spa personale.
1: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV.
4: Sì.
3: Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Sì. Ve lo devo dire, signori, di Bella Radio. Posso dire, eh?
6: Che cosa?
5: No, perché devo passare prima il permesso.
6: Qualcosa, non lo so.
5: Allora, è ufficiale.
6: Allora, prima mi devi dire quello che
5: no,
6: cosa?
5: Dico, ne abbiamo parlato.
6: Ah.
5: È ufficiale, amici di Bella Radio, la famiglia di Francesco si è allargata.
6: Ah,
5: si è allargata. Auguri, intanto
6: grazie.
5: Dimmi di cosa si tratta.
6: Ho salvato un gattino.
5: Ah, hai salvato un gattino.
6: Raccontami. Ti racconto. Dove abito io c'è una campagna. Allora, per evitare che prendesse fuoco, il proprietario ha pulito sta campagna. Come l'ha pulita? Quindi Carus è venuta con la ruspa e ha spianato tutti i confini e cose varie. Ebbene, si è spianato. Improvvisamente, dopo che questo escavatore è andato via, si inizia a vedere, a sentire
5: un miagolio
6: continuo, senza sosta, per mezz'ora, per tre quarti d'ora.
5: E cos'era poi alla fine?
6: Si è detto un miagolio, cos'era? Cos'era? Nero.
5: È grigio. Grigio metallizzato.
6: È grigio. Comunque alla fine questo gattino che miagolava è finita, che sono saltato, perché ancora riesco a saltare. Sono saltato dal muro.
5: Sì, bravo.
6: Sono andato a recuperare questo gattino perché era da solo, non aveva fratelli, non aveva. No, avete piano!
5: Era solo,
6: non aveva sorelle, non aveva
5: fratelli.
6: No, non aveva niente. E quindi sono saltato, sono solo.
5: L'hai preso e l'hai portato a casa.
6: Intanto i primi 50 euro del veterinario Patteno.
5: Ma perché pensi sempre ai soldi quando la natura ti chiama?
6: Poi sono andato in farmacia, gli ho comprato la pappa.
5: Altri
6: perché
5: 50 euro.
6: È 20 euro.
5: E siamo a 70.
6: Poi siamo andati a comprare un altro tipo di mangiare, sempre per i neonati, altre 25 euro. Insomma, già è speso 200 euro senza.
5: E ancora il gatto ha neanche un mese.
6: No, avrà il veterinario ha detto avrà un 5 settimane.
5: E quindi hai voglia di comprare.
6: Però ho fatto un'abonazione, quindi
5: esatto.
6: Oltre a Bella, visto che poi tutti i gattini qua sono scomparsi, è rimasta solo Bella, avremo Ares.
5: Ma cosa vuol dire? Perché questo Ares?
6: Distruttore.
5: Ah,
6: sai come gioca?
5: È riuscito a fermare la ruspa, pensa un po'.
6: No, la ruspa se n'è andata. È distruttore, perché poi è rimasto solo. Solo e sarà che proprio poverini fratello, sorelle sono stati sepolti. Chi lo sa? Beh, non pensiamoci. Andiamo in musica.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
2: Grande inaugurazione, sabato 8 agosto, con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: Bella Radio.
5: Sono le 9:02.
6: Bella Radio. Bella
5: Radio. Le previsioni meteorologiche.
6: In collaborazione con Trebi Meteo.
5: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
7: Ci attende un venerdì nel complesso assolato in Sicilia, con solo qualche nube innocua di passaggio. Clima caldo con punte di 30-33 gradi, ma su alcune zone raggiungeremo ancora punte di 35-38 gradi. Ventilazione che a tratti sarà sostenuta con mari fino mossi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Bella ti sveglia.
3: Bella radio. Bella radio.
0: Canzoni napoletane.

0: sento.
1: Bella questa poesia.
0: È una poesia
1: di Nino D'Angelo. Bella questa poesia di Nino D'Angelo. Caro amico mio Vittorio, mi hai detto manitta.
0: Continua. Continua.
1: Caro amico mio Vittorio, ha detto manita. Adesso andiamo all'oroscopo.
0: Abbiamo l'oroscopo, oroscopiamo.
1: Oroscopiamo.
0: Di venerdì.
1: E iniziamo con un segno a caso.
0: Il tuo segno a caso, l'Ariete. Sono curioso di sapere cosa
1: vediamo cosa mi dice.
0: Soprattutto il lavoro.
1: Il sole in Leone sostiene iniziative e creatività.
0: In quanto a iniziative, ok, creatività
1: anche. Vediamo. Ad esempio, quest'oggi vado a comprare l'acqua. Sono molto creativo.
0: Poi
1: l'amore.
0: Ecco.
1: Ci vuoi venire?
0: Dove?
1: A comprare l'acqua.
0: Andiamo insieme. Ma perché me l'ha detto dopo amore?
1: No.
0: Ho detto amore, ci vuoi venire?
1: Cosa mi offre?
0: No, tu mi hai detto amore, ci vuoi venire?
1: No, io ho detto cosa mi offre.
0: No, io ieri, guarda, io rimetto la registrazione. Tu hai detto amore, ci vuoi venire?
1: Ah, questo perché dovevo parlare di amore.
0: Quindi erano due discorsi separati.
1: Separatissime.
0: Volevo sapere.
1: Separatissime.
0: Bravo.
1: Amore, clima vivace e passionale. Bello. La salute, energia elevata, ma evitate di consumarla tutte nelle prime ore della giornata.
0: Il toro invece, per quanto riguarda il lavoro, alcune questioni domestiche o familiari potrebbero intrecciarsi con gli impegni professionali. Per quanto riguarda l'amore, cercate di essere più spontanei. Per la salute, amici del toro, favoriti alimenti freschi e una pausa all'aria aperta nelle ore meno calde.
1: Stasera tu verrai con me.
0: Stasera.
1: Gemelli. Non ti permettere di interrompermi quando parli tu, non mi interrompere. Amici dei gemelli, il lavoro, Marte nel segno vi rende brillanti e veloci. L'amore, giornata dinamica e ricca di occasioni. La salute, mente molto attiva. Concedetevi qualche momento di pausa e basta.
0: Per il cancro, vediamo un po' il lavoro nella giornata di oggi. Dopo settimane impegnative iniziate a vedere con maggiore chiarezza la direzione da seguire. In amore c'è bisogno di conferme e sincerità. Per la salute, amici del cancro, riposo e idratazione saranno i vostri migliori alleati.
1: Oh, adesso parlo del leone, ma prima di parlare del leone io devo salutare l'amico mio Fabio Famà.
0: Che saluto pure io, buongiorno.
1: Bravo.
0: Buongiorno Fabio Famà.
1: Fabio Famà dell'ora del bagnetto.
0: L'ora del bagnetto? Quindi
1: sì,
0: spiegami.
1: Sì, al negozio
0: spiegami.
1: L'ora del bagnetto, in piazza Palestro, Alex Ofuttino. C'è un negozio c'è un negozio all'ora del bagnetto e lui è il titolare. Tu ci puoi andare se ti devi lavare.
0: Allora io volevo intervenire su questo andando indietro nel tempo, nel senso che abbiamo parlato che la tua famiglia si è allargata con il gattino, col piccolo gattino, quindi ti consiglio di portarlo a piccolo come si chiama il negozio?
1: All'ora del bagnetto. I gatti non si lavano.
0: Vabbè, ma c'è un modo come pulirli, scusami,
1: i gatti non si lavano.
0: Ma ci sarà un
1: abbiamo
0: sistema...
1: fatto delle ricerche e proprio consigliano per la pelle dei gatti che non devi lavarle perché loro perdono l'odore in mezzo alla pelle.
0: Comunque,
1: quindi
0: sarà un lavaggio a secco,
1: se
0: qualcosa
1: mi fai parlare del leone.
0: Non
1: il
0: mi
1: leone
0: toccare che
1: amici
0: le mani
1: del
0: sudate.
1: Leone, il lavoro, il sole nel vostro segno aumenta sicurezza e autorevolezza. L'amore, fascino in crescita, caro amico Leone, la salute. Ottima vitalità.
0: Bene, allora concludiamo con la Vergine, questo primo... Che è successo? Mi è tolto il monitor davanti. Apri questo monitor, per favore, sennò qua ci fermiamo. Che succede? Dimmelo.
1: Niente. Tu vai.
0: E che devo andare? Allora, devo parlare della Vergine... E si è staccato tutto. Allora, bravo. Vergine o vergini che siete all'ascolto, maschi e femmine. Ecco, abbiamo cambiato monitor.
1: Allora,
0: se mi abbassi il tuo micro, io riesco a leggere qualcosa da lontano. Allora, Vergine, dov'è? Non lo vedo.
1: Ci mancherebbe.
0: Allora, ce l'ho?
1: Ce l'hai qua.
0: Me la ingrandisci, per favore? Grazie, grazie, perché io dico sempre grazie.
1: Tu sei abituato a ringraziare.
0: Io dico grazie, prego, queste cose sono importanti nella vita. Ecco, allora, per quanto riguarda la Vergine, allora... Bene, me l'ha tolto di nuovo, io non lo so. Posso?
1: Vai.
0: Ecco, stai fermo con quel ditino. Allora, Vergine, il lavoro. Venere nel segno continua a favorire rapporti professionali e collaborazioni. Per quanto riguarda l'amore, giornata serena. I rapporti si rafforzano grazie ai piccoli gesti. Per la salute, amici della Vergine, curate l'alimentazione ed evitate di trascurare il riposo.
1: Ha partorito, sì, finalmente ha partorito.
0: Ah, bene. Cos'è?
1: Mr. Hyde. Ed Emiliana Cantone.
0: La canzone?
2: Mi capiccicato, non sapimmo sta. Non è capitato mai per nulla. Chi sto fuoco ambietta, non sa può studare.

0: bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950.

0: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
0: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie.
2: Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
6: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
5: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
6: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
5: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
6: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
7: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376 268 2990. Lo ripeto, 376 268 2990. Ristorante Il Nespolo. Profumo di mare.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
9: Bella ti sveglia, bella ti sveglia, bella ti sveglia.

0: vuoi? Che vuoi questo?
1: Ma lei è il signor Francesco di Bella Radio?
0: Sì, lo riconosce?
1: Racconta questa storia,
0: eppure mi sembra di averlo
1: sentito.
0: Di averlo sentito. Lei è Francesco di Bella Radio.
1: Tu dici, dove ti trovavi?
0: A Giarre. E sono io, signore, che vuole? Mi dica, dica, no, niente, l'ho riconosciuta. Basta.
1: Ti vuoi che non ti riconosca? Allora, andiamo a... Che c'è?
0: Ah? Niente.
1: Allora,
0: tubercolosi.
1: Allora completiamo l'oroscopo di oggi, anche perché ci sono persone che vogliono ascoltare il proprio segno ancora.
0: Allora, la bilancia, amici della bilancia, il lavoro. La luna in Sagittario rende più facili i contatti e le trattative. Un confronto può aprire prospettive interessanti per il futuro. Così capisci cosa vuol dire. L'amore, clima leggero e armonioso. La salute, buon equilibrio generale.
1: Perfetto, andiamo con lo Scorpione. Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza. E sai di cosa sto parlando?
0: Certo.
1: Per quanto riguarda l'amore, emozioni profonde, ma cercate di non diventare troppo possessivi. Per la salute, amici dello Scorpione, scaricate le tensioni con una passeggiata o un'attività rilassante.
0: E qua vengo e qua mi spiego. Amici del Sagittario, il lavoro, la luna nel segno porta entusiasmo e nuove idee. L'amore, voglia di libertà e di divertimento. La salute, energia elevata. Ma non dimenticate di concedervi momenti di recupero. Ah, l'hai capito che non ci vede con gli occhiali scuri? L'hai capito finalmente?
1: Questi sono occhiali da lettura, caro mio.
0: Vai con Capricorno, Pippo.
1: Allora, Capricorno, il lavoro. Meglio concentrarsi su una cosa alla volta.
0: Perché sai com'è? Come si suol dire, chi troppo vuole
1: non lo tiene.
0: Bravo.
1: Amore, il partner apprezzerà una maggiore disponibilità emotiva. Per quanto concerne la salute, amici del Capricorno, evitate di accumulare stanchezza. Una pausa in più farà la differenza.
0: L'acquario, amici dell'acquario, il lavoro, le collaborazioni diventano centrali. L'amore, le relazioni chiedono dialogo e sincerità. La salute, cercate di mantenere ritmi regolari e non trascurare il sonno.
1: Concludiamo con i pesci. Allora, per quanto riguarda il lavoro, intuito e sensibilità vi permettono di cogliere un'opportunità che altri potrebbero sottovalutare. Per quanto riguarda l'amore, atmosfera dolce e romantica. Invece, per quanto concerne la salute, amici dei pesci, quindi ultimo segno di oggi, dedicate più tempo al relax mentale.
0: Abbiamo finito adesso una bella canzone, anzi una bella musica, dimmi.
1: Andiamo adesso con il nostro brano classico.
0: Ah, vuoi questo?
1: Perché lo abbiamo scelto insieme.
0: Bravo.
1: Un brano del classico napoletano.
0: E quindi ogni classico ha bisogno del classico.
1: E quindi andiamo con Mario Abbate.
2: All'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gode.

0: dicite, a chi la volete dedicare?
1: A una persona cara, ad un amico.

0: bella, bella, bella.
1: Questa, questa è bella, io
0: storica,
1: ne
0: storica.
1: E io ne approfitto per salutare il nostro caro amico Sebastiano Toro.
0: Ecco, perché lui queste le sa cantare.
1: Queste, perché lui si immedesima.
0: Si immedesima, lui, si concentra.
1: Lui quando sente queste canzoni qua, lui si immedesima. Ora la canto pure io. E no.
0: Li canta con amore, con amore, canta con tanto amore.
1: Questa non l'ha fatta ancora.
0: Non lo so, non ti posso dire.
1: Mi pare che non c'è con tanto amore.
0: Non ti posso dire.
1: Mi pare che c'è,
0: visto qua, che c'è, visto
1: l'ha,
0: che
1: l'ha
0: c'è,
1: cantato,
0: visto
1: l'ha
0: che
1: cantato.
0: C'è.
1: Allora, cosa volete dirmi?
0: Ieri sera ho mangiato leggero, molto leggero, ma un po' di frutta.
1: Bene.
0: Un po' di frutta.
1: Io ho mangiato pane con la pesca.
0: Ma pure io, guarda un po'.
1: Sì.
0: Ma non è che tu hai mangiato la pesca quella che si mette nel vino?
1: No, ho preso la pesca. Anzi, a dire il vero, c'era pollo.
0: Ah, c'era pollo.
1: Fatto in un modo particolare, cose... Sì, sì. Non sono rimasto soddisfatto.
0: E quindi ho
1: era fatto bene, e attenzione, era fatto bene, benissimo.
0: Non si può dire altro.
1: Era fatto bene. Però io alla fine ho optato per la pesca, dico, sai che faccio? Mi prendo una pesca che è bella fresca, la pesca
0: è
1: fresca e leggera, e te mangi.
0: Ma erano quelle normali o le tabacchiere?
1: No, le pesche normali. No, le tabacchiere. No, la pesca normale.
0: Io le tabacchiere, belle dolci.
1: Ma dimmi, ma perché?
0: Squisiti.
1: Perché le tabacchiere si chiamano tabacchiere?
0: Ma è normale, scusami.
1: Perché?
0: Lo dice la parola?
1: Tabba.
0: Perché le vai a comprare nel tabacchino?
1: Capito?
0: Quelle le compri solo ed esclusivamente entrando nel tabacchino.
1: Quindi te giocaste.
0: È proprio completo. Dovete sapere che queste le tabacchiere provengono dalla Cina, non è che diciamo sono arrivati in Europa così, provengono dalla Cina, ragazzi, e grazie ai romani sono entrati in Europa. Ecco, ma perché si chiamano tabacchiere, come diceva
1: perché?
0: Il nostro amico Francesco detto Spartà, perché?
1: Perché?
0: Perché? Perché? Te lo dico subito, te
1: ma
0: lo dico.
1: Oggi, no domani.
0: Proprio per questa caratteristica, diciamo, deriva il nome più diffuso in Italia. Suo nome deriva dalla caratteristica forma schiacciata che richiama quella delle antiche scatolette tascabili impegnate in passato per conservare il tabacco. Ti ricordi quando tuo padre aveva la scatoletta di tabacco con il, ecco, proviene proprio da quella cosa lì. A seconda delle regioni, le pesche tabacchiere vengono chiamate anche pesche scacciate, pesche piatte, ma anche pesche saturnine.
1: Pesche piattole, no?
0: Piattole ce l'ha qualcuno che conosco. E quindi anche pesche saturnine.
1: Bravo!
0: Ecco, soprattutto usate nei paesi anglosassoni perché la forma richiama il pianeta Saturno.
1: Bravo,
0: ecco,
1: bravo.
0: Quindi alla fine hai capito perché si chiamano tabacchiere?
1: Perché sono schiacciate.
0: No, non si chiamano. Sì, sono schiacciate, okay, però hanno la forma
1: del tabacco.
0: Non ho capito questo. Quando io parlo non mi capisce come... Hanno la forma scacciata. Simile
1: al tabacco. Contenitore del tabacco.
0: Ecco, simile alle scatolette dove conteneva il tabacco.
1: Ecco, picchiso sul tabacchiere.
0: Ma uno qua suda. Perché ma deve spiegare.
1: Per te fare capire una cosa, mi devo immedesimare.
0: Hai qualcosa di molto buono adesso?
1: Sì, Gianni Vezzosi. Laura Nanna.
0: Laura Nanna.
2: Che bella chiesa. Che belli invitati. Che Bepparino. Che bella gente, signor Gianni Prezioso, si sta maritando, tanti avucuri, signora Vinelli. Che mi ha chiesto Fedo Vincenzo? Viva da Macare Cucce, signor Mario Parisi, signor Giuseppe Santa Lucia, o signor Zoro, ma sembra che mi sa nere ave. Ma cucù si sta maritando che non l'hai caputo, con Laura o con Maurizio? Ma cucù ha caputo cosa? L'importante è che lei dentro il mio cuore, signor Gianni Prezioso.

0: Momento, ma Bombonera mia non marati? Bella!
1: Non solo alcolici!
2: In grosso e dettaglio!
1: Spegni la tua sete!
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
1: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
2: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
1: Info 348 10 50 454!
3: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondo Bici, Rent Car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
5: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.

0: vengo a te.
1: Ma che pazza,
2: hai capito?
1: A chi era riferito? A chi era riferito?
2: Non lo so, ma che pazzia, Nando Mariano. Ma che pazzia, ma che pazzia. Ecco, caro Vittorio, pazzia. Allora, considerato che sono le 9.43, noi dobbiamo andare con quella che è la perla di saggezza di oggi, il detto siciliano. Vado?
1: Vai, Francesco.
2: Allora, vado con il detto siciliano. Eccoci qua la musichetta.
1: Bravo, bella, bella questa musichetta. Vai, falla ascoltare un pochettino. Per chi vede la TV abbiamo l'Etna, abbiamo Catania, abbiamo il mare nostro siciliano. Vai col detto.
2: I piccioli sono da uccari tutti e da sacchetta di nuddo. Quindi i soldi sono sulla bocca di tutti e nelle tasche di nessuno.
1: Esatto.
2: Cosa vuol dire questo, caro amico mio Vittorio?
1: Cosa vuol dire? Questo è un famoso proverbio siciliano che significa i soldi sono sulla bocca di tutti e nella tasca di nessuno. Vuol dire che tutti parlano di soldi, di guadagni, di ricchezza, ma alla fine nessuno li ha davvero o possiede un soldo in tasca.
2: Hai capito? Ecco. Parla tanto di denaro, ma spesso sono chiacchiere al vento.
1: Tutta la gente.
2: Io ne conosco di
1: tutta questo. Tutta la gente che si lamenta, tutti, dalla A alla B.
2: Io.
1: Tutta la gente che si lamenta o fa progetti. Ecco, quelle sono le persone che non hanno una lira.
2: Io ne conosco gente che ha, che so, hanno macchine di grosse cilindrate, Porsche, ma sarà così via. Ma poi sono due morte di fame alla fine. Però ti camminano con la macchina di grosse cilindrate.
1: Esatto.
2: Hai capito?
1: Non è sua.
2: Come si suol dire, specchiamento.
1: E allora, alla fine
2: di tutto questo, i piccioli sono da ucca di tutti e da sacchetta di nudo. Basta. Musica.

0: Quella!
1: Tre secondi.
0: Veramente, veramente.
1: Tre secondi.
0: L'abbiamo fregata, l'abbiamo fregata.
1: L'abbiamo. Allora, cosa volevi dire?
0: L'hai saputo dei quei famosi aerei che si stavano per scontrare
1: nei
0: cieli del Marocco?
1: Come fanno a camminare due aerei in senso contrario?
0: Intanto non camminano, volano.
1: Vabbè. Sulla stessa rotta.
0: Allora,
1: come fanno?
0: Allora,
1: come fanno a volare?
0: Erano due aerei di diverse compagnie aeree. Quindi, cosa è successo? Praticamente sono trovati tutte e due a volare a 11.000 metri di altezza, però nel senso contrario.
1: Nella stessa rotta.
0: E non c'era nessuno ai comandi, voglio dire. E quelli dormivano, erano aerei a lunga
1: dormivano
0: percorso.
1: Dormivano, non
0: si sa, però
1: non
0: se ne sono accorti.
1: Non se ne sono accorti. Per
0: meno, meno male che c'era il computer di bordo che ha detto: state attenti, amici che siete seduti. Erano in totale 476 in tutti e due gli aerei. Bastavano pochi secondi all'impatto, però il computer ha trovato questa anomalia e in pochi secondi
1: li ha deviate.
0: Meno un po' male. Cosa poteva succedere?
1: Tutto è bene quel che finisce bene.
0: E noi tranquilli a dormire lì nella fusoliera, tranquilli.
1: Senti, ciccio, 30 secondi, un minuto da, e poi torniamo tra un
0: poi
1: minuto.
0: Torniamo.
1: Un minuto, un minuto e torniamo, è una cosa velocissima.
0: One minute.
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Caro Vittorio, hai capito? No?
0: Caro Francesco.
1: Per la vostra pubblicità, chiamateci.
0: Dove,
1: chiamateci.
0: Dove, quando?
1: Chiamate il 330-670-894.
0: Lo posso chiamare?
1: Hai un negozio?
0: No, lo posso chiamare?
1: Hai un
0: negozio? 330!
1: Io lo sapevo
0: 330!
1: Che te lo uscivi con questa qua.
0: Allora, lo può chiamare solo chi ha un negozio, chi ha un'attività.
1: Faccia squillare 330-670-894.
0: 330!
1: Va? Ho detto faccia squillare.
0: Trin!
1: Va bene, senti, allora, caro amico.
0: Visto che la tua famiglia si è allargata, caro Francesco, ti consiglio
1: con
0: di salire subito.
1: Ares, la nostra il nostro gattino.
0: Tanti auguri.
1: Il nuovo gattino.
0: Complimenti.
1: Ho salvato un essere.
0: Lo devi inserire nello stato di famiglia, lo devi inserire. Così prende pure i soldi.
1: Ma tu non hai gattine.
0: Sì, quattro. Quattro.
1: Anche tu li
0: si chiamano tutte e quattro, si chiamano. No, Gennaro.
1: Gennaro,
0: scusami. L'ho detto l'altra volta. Silvestro.
1: Ne chiami uno e vengono tutti.
0: Sì, bravo. No. Tutti Silvestro.
1: Va bene, Vittorio.
0: Ma un gatto come lo vuoi chiamare se non Silvestro? Scusami.
1: Io c'ho Bella.
0: Ecco.
1: E adesso c'ho Ares.
0: Bravo, esatto.
1: Ah, distruttore.
0: Il distruttore. Speriamo che non lo porti qua.
1: Sì, che verrà qua.
0: Allora siamo persi.
1: Per ora è a casa perché è piccolino ancora, ecco. Ma poi verrà qua.
0: Arriverà
1: anche lui qua. Allora, abbiamo l'angolo, caro amico mio, dedicato alla musica siciliana.
0: Non poteva non mancare la musica siciliana, ragazzi.
1: Ascoltatela, è bella.
0: Vi lasciamo con questo brano.
1: A dopo.
0: Ciao.
4: Bella Sicilia. Le più belle canzoni siciliane. Bella Sicilia è un format esclusivo. Bella Radio.

0: forza la bandiera, sentelo sul nulla,
1: mi piace.
2: Allora, Francesco, mi devi spiegare adesso il succo del discorso.
1: Ti rimaciolla,
2: cioè,
1: ti rimaciolla, cioè, cosa, cosa... sogno molto incazzato, non mi pare tu sediare. Ti rimaciolla, ti rimaciolla.
2: Ah, questo vuol dire?
1: Questo è questo significato, okay, allora, significa... della bella canzone,
2: cioè, ti rimaciolla. Se tu sei malato, sei, diciamo,
1: però,
2: ti rimaciolla che ti passa tutto.
1: Tu sai, ecco, cos'è la ciolla?
2: Ma sai che la ciolla, la ciolla...
1: È il pisello.
2: È il pisello.
1: È il pisello. È
2: quello verde.
1: Nel tuo caso il pisellino.
2: Ma però... manca di meno, manca di meno. Manca di meno. caro mio.
1: Dov'è la campanella? Perché tu ce l'hai morto? Dov'è
2: il campanello? La campanella è qua, tu guarda, guarda.
1: Suonatela.
2: Te la posso suonare?
1: No, di...
2: butta, l'ho buttata. Ce l'ha buttata. Allora, abbiamo capito il succo del discorso di Rimaciolo. Chi era il cantante? Non mi fare dire cose, non mi fare dire cose. Chi era
1: Lillo,
2: il cantante?
1: Lillo
2: di Rimaciolla. Lillo di Rimaciolla.
1: Lillo
2: di Rimaciolla, di Rimaciolla, di
1: Rimaciolla. Era Lillo, Lillo, era Lillo.
2: Era Lillo.
1: Era Lillo, tu non ci crederai, ma lui si chiama Lillo.
2: Lillo.
1: È bello, è bravo, Lillo, è bravo.
2: Lillo, Lillo. Lillo. Fa delle canzoni veramente.
1: Lillo Marotta, per
2: Lillo Marotta fa delle canzoni veramente molto belle, un significato acuto.
1: Ce ne andiamo?
2: Sì, proprio.
1: Ti stai prolungando,
2: di corsa, di corsa.
1: Noi torniamo presto.
2: Allora, salutiamo gli amici che hanno scritto. Salutiamo a Franco dalla Svizzera che ha scritto. Salutiamo a Lia da Caltanissetta, a Franco da Tremestieri, che lui è sempre in ascolto, quindi lo dobbiamo salutare. Salutiamo poi agli amici che ci ascoltano da oltre oceano. dalla playa, da Picanello Beach, dal Librino On The Road e tanti altri che naturalmente hanno prestato ascolto.
1: Ce ne andiamo?
2: Andiamo. Ma perché sei così serio stamattina? Mi devi offrire la granita, non devi essere serio.
1: Bon, andiamo.
2: Devi essere allegro.
1: Andiamo, andiamo.
2: Perché mi devi offrire la granita.
1: Vi auguriamo un buon weekend e alle prossime, a risentirci.
2: Ciao a tutti.

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane.
3: Bella Radio. Sono le 10 in punto. News.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Catania il dibattito sugli eventi estivi e le location contestate si riflette nelle strade, come in via Etnea, dove una donna con i capelli blu si dirige verso le transenne del giardino Bellini. La scena ha provocato la disapprovazione di alcuni anziani seduti sulle panchine, che hanno osservato l'episodio scuotendo la testa. Nel catanese, a Scordia, un carabiniere di 25 anni è stato ferito con una coltellata al fianco durante un intervento notturno in un'abitazione. Il militare, intervenuto per aiutare un uomo agitato, è stato operato all'ospedale di Militello e non è in pericolo di vita, mentre l'aggressore è stato arrestato. Restiamo a Catania, dove è stato sventato un piano per introdurre cellulari nel carcere tramite l'uso di droni. Il detenuto Sebastiano Piripicchio Miano, ritenuto esponente del clan Cappello, aveva organizzato per lo scorso ottobre il lancio di 23 telefoni vicino alle finestre delle celle. A Pozzallo, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane hanno scoperto un traffico di lingotti d'oro diretti a Malta. I militari hanno fermato un cittadino siriano che cercava di imbarcarsi su una nave con una cassaforte contenente 31 lingotti per un valore di circa 180.000 euro. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
5: Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
5: In collaborazione con Trebi Meteo.
6: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
7: Ci attende un venerdì nel complesso assolato in Sicilia, con solo qualche nube innocua di passaggio. Clima caldo con punte di 30-33 gradi, ma su alcune zone raggiungeremo ancora punte di 35-38 gradi. Ventilazione che a tratti sarà sostenuta, con mari fino mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
1: Grande inaugurazione, sabato 8 agosto, con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
1: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere.

0: super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare, acquistare da Orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
2: Le Orofollie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Bella radio, la tua bella

0: Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
3: Bella,

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Da questo momento, on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: E buongiorno bella gente, buongiorno, buongiorno, 24 luglio 2026, oggi è venerdì, sono le 11, già, come tardi, oggi cominciamo un po' più tardi del solito, però ci siamo, belli di bella, l'importante è questo, trascorrere questa giornata, questo venerdì, in compagnia. Oh, allora, belli miei, visto che oggi è venerdì, visto che oggi è fine settimana, visto che oggi, insomma, ci aspetta questo weekend, speriamo fresco. Speriamo fresco, oggi la giornata insomma è meglio rispetto a tutti gli altri giorni. Devo dire che la temperatura è alquanto, diciamo, rinfrescata di tanto, c'è una differenza allucinante. Comunque, visto che ci siamo, il weekend è finalmente alle porte ed estate, venerdì, significa che so una cosa, ecco. La mente vola già al mare, vola già al mare, oppure alle scampagnate, quelle fatte insomma su in montagna, dove si va a cercare il fresco, il relax per un fine settimana fantastico. Oggi però voglio toccare un tasto dolentissimo che divide la famiglia e le coppie in gruppi di amici: il pranzo estivo. Eh già. Oggi voglio sapere, quando le temperature insomma sono alte, qual è il vostro comportamento a tavola? Ecco, vediamo un po' qual è il vostro comportamento a tavola. Vi do tre profili: i light e light, quelli che insalatine e via. Ecco, si accontentano delle insalate e via. Praticamente sono quelli che d'estate non vogliono altro, non riescono a mangiare nulla. Praticamente per loro è il pranzo e mezza fetta di melone, si fa per dire, o di anguria, tre foglie di insalata scondita e un litro d'acqua. Sono quelli che sono sempre a dieta, no? Guardano gli altri mangiare con la faccia sofferente e predicano la digestione leggera. Ma non mangiare così, che ti fa male, non ti riempire la pancia in questo modo, con questo caldo, Oppure ci sono quelli che fanno il pranzo di Natale a luglio, tradizione e resistenza, quelli per cui invece l'estate non cambia le regole della cucina. Se si va al mare o si sta a casa, ecco, ci deve essere la borsa frigo che deve sostenere pasta al forno, cotolette fritte, parmigiana o frittata, maccheroni, insomma, perché al mare viene la fame, giusto? Oh, poi ci sono quelli invece che vanno di liquidi e frutta, ghiaccio dipendenti, io li chiamo. E allora, vediamo un po', ghiacciolo dipendenti, sono quelli che sopravvivono da giugno a settembre cibandosi esclusivamente di granite, gelato, anguria congelata, oppure caffè shakerato. Allora, per loro il cibo, diciamo che è solo un ricordo lontano, e si cibano di queste cose. E allora, belli miei, bella gente che non siete altro, confessatevi anche oggi. Fatemi sapere di che pasta siete fatti d'estate, se siete per l'insalata leggera, se sotto l'ombrellone insomma tirate fuori la teglia di pasta al forno, ecco, oppure preferite tutto ghiacciato, ghiacciolini liquidi, insomma. Mandatevi i vostri messaggini qui sul 388-8292-885 oppure telefonate al nostro numerino, appunto, che è il 388, lo 095 8739 658. Quindi due modi per interagire con me, tramite una telefonata o tramite un messaggio su WhatsApp.
1: Gustare vero pesce fresco con vista mare. Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Finito. Ti piacciono?
7: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
6: Un'opera d'arte?
7: Già! Ma dove hai imparato?
6: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
7: Bello! Ora mi informo anch'io.
6: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
7: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
6: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
2: Seguici anche su Facebook e Instagram.
8: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
9: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
8: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
9: Boutique della Frutta Marano e Figli.
8: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
9: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Bella radio.
10: Sono le 11 e 8 minuti.
11: Bella radio. Bella radio.
10: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Bella.
12: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè. Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
13: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
14: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
15: Ci attende un venerdì nel complesso assolato in Sicilia, con solo qualche nube innocua di passaggio. Clima caldo con punte di 30-33 gradi, ma su alcune zone raggiungeremo ancora punte di 35-38 gradi. Ventilazione che a tratti sarà sostenuta, con mari fino mossi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
14: Bella radio, la tua bella

bella sta famiglia mia. Insieme a voi mi sento fortunato e ringrazio a Dio e prego tutti i giorni per far sta buona. Bella sta famiglia mia.

bello ragazzi, che bello, che bello, che bello. Oggi è weekend, oggi si entra ufficialmente a questo fine settimana, dai, questo fine settimana finalmente si va al mare. E allora avete sentito che insomma ho preparato il mio bel sondaggino di oggi si parla di cibo. Si parla di cibo da weekend, insomma, cosa mangiate quando c'è caldo, durante il periodo estivo, non solo nel weekend. Ecco, le vostre abitudini estive, quali sono, insomma, i pranzi al mare oppure anche a casa, mica solo al mare. Quali sono le vostre abitudini? Ci sono quelli che insomma amano mangiare leggeri, insalatine e via, come dicevo, c'è quello invece che continua a fare i cenoni i cenoni di Capodanno, ecco, il pranzo natalizio come sempre, anche tutti i giorni, o da portare al mare. E poi ci sono quelli invece che preferiscono roba liquida, succhi di frutta, angurie, insomma roba di genere, del genere. Fatemi sapere. E allora vediamo un po', la nostra amica Patrizia scrive, ecco, dice che la suocera d'estate, ecco, praticamente porta la borsa frigo che sembra un bunker, ecco. Dice, l'anno scorso sotto l'ombrellone ha tirato fuori la teglia con le lasagne calde con 40 gradi all'ombra. Dice, io volevo morire! Però alla fine mi sono fatta due piatti pure io, mi sono pappata due piatti pure io, brava, hai fatto bene, che volevi fare? Rimanevi lì insomma a digiuno a guardare gli altri che si mangiavano le lasagne, anche perché con il caldo che c'è quando apri la teglia con le lasagne ti esce fuori un profumo che non ti dico. Va bene, brava la nostra suocerina, la suocera di, come ti chiami? Insomma, firmati cara. Va bene, allora, visto e considerato che le suoci sono suocere così brave che preparano lasagne e roba varia, andiamo in discoteca, eh? Dai, andiamo in discoteca, però in discoteca al mare.

0: Una discoteca al mare. E poi c'è Maria Luisa che mi ha mandato il suo bel messaggino. Dice: è la prima volta che ti scrivo. Mio marito appartiene a quelli che dice che sono light, che fanno, insomma, che sono a dieta, ma solo a parole. A pranzo si mangia due piatti di pasta e mezza parmigiana. E poi dice: mamma mia, che appesantimento! E certo, ci credo, per forza, insomma, due piatti di pasta e mezza parmigiana, poi dice che appesantimento, e si catapulta in mare dopo due minuti, e io mi devo passare tutte le tre ore successive a controllarlo dalla riva, con l'ansia che gli viene un blocco intestinale. Oh, senti, marito di Maria Luisa, ma ti pare giusto quello che fai, che metti in ansia tua moglie? Ah, ci picchia però, dai, insomma, ti butti a mare? No, aspetta, prima digerisci, mio caro.
1: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337. Sì.

0: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia, dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
1: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in Viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.

0: E questa è la voce della fantastica Maria Nazionale, Avita e Como Mare. Avita e Como Mare, il nostro mare siciliano, tra l'altro splendido, splendente, quello che scegliamo sempre. Noi ovviamente siciliani siamo isolani, ecco, abbiamo l'imbarazzo della scelta, dobbiamo dire, dai. Oggi si parla di pranzi estivi, quello che preferite fare di più, quali sono le vostre abitudini, ecco, anche da portare a mare. E c'è poi, eccola qua, la nostra Giusy che scrive: oh, la nostra mania, la mania della mia famiglia, la mania estiva è quella di portare l'anguria al mare. Ecco, mio papà ha un'abitudine, ecco, la mette direttamente a rinfrescare sul bagnasciuga, incastrata tra le pietre. Il risultato lo volete sapere? Ecco, è successo che è arrivata un'ondata forte, più forte del solito, e si è portato via l'anguria, e abbiamo passato direttamente mezza giornata a rincorrere il nostro melone in acqua. Ecco, più se lo portava più lo rincorrevamo. Abbiamo praticamente fatto una guerra col melone. Col melone a mare, addio! Eh sì, ma infatti è successo qualche volta di vedere galleggiare, di vedere meloni andar via, poi quel profumo di melone che si sente in acqua, saranno tutti meloni dispersi, no? A causa delle onde. 095 8739 658, con chi parlo? Eccolo, buongiorno Pippo da Palagonia, benvenuto, dimmi tutto Pippo.
1: Ho bruciato un telefono, 3 giorni che non prendo la linea.
0: Acci picchia, acci d'erbolina, vabbè, che ci vuoi fare, dai, può succedere. Allora, intanto ti sento bello, arzillo, vivace, e quindi vuol dire che comunque sei riuscito a sopravvivere al caldo. Dimmi.
1: Grazie, a Palagonia, andando saluto tutte quelle della Radio Bologna, a tutte le amiche. Antonino, sì, ti saluto perché sono a casa.
0: Va bene.
1: A Palagonia stiamo avendo un problema del corrente, stiamo buttando tutto di mangiare. Mia figlia Aurora ha buttato a mare di mangiare. Tutti
0: addirittura.
1: La luce, la corrente.
0: Tolgono la corrente elettrica?
1: Sì, ma no, un'ora. Ma tutte
0: giornate, di notte. Ma picca, vi dovete lamentare di questa cosa.
1: Allora dici che rimborsano, ma vero è questo rimborso? Io lo so.
0: Cosa?
1: Bisogna vedere se rimborsano davvero, perché loro vogliono rimborsare il danno.
0: Ti rimborsano? Vai e vai a vedere se è vero. Io non ci credo, non ci credo.
1: No,
0: non...
1: il problema è che il caldo di notte, come fai a dormire che non c'è niente?
0: Certo, voglia. Comunque, senti, quali sono le tue abitudini estive? Cosa mangi tu in estate con il forte caldo? Mangi come sempre oppure cambi?
1: No, insalata di pomodoro, mozzarella, ho comprato.
0: Ecco, insalate, lui è un tipo da insalate, il nostro amico. Ecco, Pippo adora le insalate in estate.
1: Quasi tutti i giorni la mangio.
0: Ecco, insalata di pomodoro, metti anche la cipolla di Tropea?
1: Sì, la cipolla è importante mettere.
0: Certo, la nostra cipolla di Tropea, guai se manca. Quattro foglie. Un po' di foglia di basilico.
1: Sì, quella anche.
0: Che profumano l'insalata, voglia. Pane di casa?
1: No, il pane lo compriamo qua nei supermercati, perché
0: pane casareccio?
1: Sì, pane di casa non lo fa nessuno più, è finito.
0: Vabbè, ma si trova comunque, si trova. Ci sono quei forni, quelli diciamo che realizzano il pane di semola, di grano duro, come si faceva una volta. Salutiamo a proposito il nostro sponsor, il Forno delle Meraviglie. Dimmi, dimmi.
1: Ho cognato che il panificio fa Palagonia.
0: C'è
1: il nipote e il mio cognato, il marito di mia sorella, che fanno il pane. Ma
0: certo, ci vuole. Quelli lavorano sempre, poverini, anche con questo forte caldo.
1: Fa tutta la notte, poi
0: certo, voglia.
1: Di
0: Sacrifici si fanno, sacrifici a voglia. Va bene, senti, carissimo, che facciamo? Facciamo qualche salutino?
1: Ieri si volevano salutare tutti i miei nipoti, ora non c'è nessuno.
0: E va bene, non fa niente, dai.
1: No, ti vogliono salutare, qualche giorno che sono qua nella veranda che giocano, che ti faccio parlare.
0: Ah, va bene, va bene. D'accordo, ti auguro una buona giornata.
1: Saluto, mettici quella di Gioele Spadaro, Sole Mare.
0: Va bene, va bene. Sole Mare discoteca, Gioele Spadaro, sì.
1: La canzone dell'estate è bellissima.
0: È vero, è vero.
1: Vi saluto a tutti.
0: Ciao, stati bene Pipuzzo, ciao, buon fine settimana, ciao ciao, ciao ciao. E allora, belli miei, vabbè, sì, c'è qualcuno che sta scrivendo qui, anzi, ha appena mandato un messaggio, vediamo un po', Tiziana, scrive così. Allora dice, io quando parto da casa, ecco, parto sempre con l'intenzione di mangiare uno yogurt e una pesca. Poi quando arrivo in spiaggia, ecco, passa quello col carrettino del gelato e delle granite. E niente, dice, già, dice, da lontano sento il profumo delle brioche col tuppo. Ecco, ecco, va bene, rompe questa... Questa dieta, rompe la dieta e si va a mangiare e va a comprare la briochina da quello che passa col carrettino e anche la granita e vabbè e la dieta finisce, ma non fa niente, dai, ma che cosa vuoi che sia una piccola granita, ogni tanto ci sta, ogni tanto ci sta la granita, dai, non ti fa male la granita con la brioche col tuppo, va bene? Dice, vabbè, la mia forza di volontà se ne va in vacanza, già. Ciao cara Tiziana, ciao, alla prossima. Ci dobbiamo fermare un attimo e poi Omar fora.
2: Immagina la tua casa un'osi di eleganza. Un'osi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ci sta mare fora, ci sta mare fora, qui o mare fora, vabbè. Allora, bella gente, rieccomi ancora insieme a voi per qualche messaggino ancora. Sentiamo questo messaggino qua, sentiamo il messaggino questo qua, dai.
1: Buongiorno, bella radio TV, sono Maria da Pachino.
0: Ciao Maria.
1: Bacio, kiss. Buongiorno, bella radio TV, quindi sono... soldi di poterla pagare, che non piace, con tutto particolare al mio nipote Sebastiano, che è lontano da sua moglie, mio nipote Stellina e suo piccolo Edwin. Ciao, sei a presto, mio marito Salvo, lo stiamo tanto, la mia famiglia, i miei nipoti, i miei nipoti, i miei genitori che non ci sono più, che mi guardano da lassù, mio marito Salvo, lo stiamo tanto, sono da sua moglie, mio nipote Stellina e suo piccolo Edwin.
0: Sì.
1: Mio marito Salvo, lo stiamo tanto, la mia famiglia,
0: sì,
1: i miei nipoti e tutti.
0: Sì.
1: Un saluto di scuola lì, e carenzette e famiglia, e famiglia, tutto, una bella canzone d'amore, a piacere tuo,
0: vabbè,
1: a piacere vostro, quella di Giovanni Galletta. Okay. Una d'amore, piacere tuo, che
0: va bene, tesoro mio, okay.
1: Mi sono dimenticata a qualcuno, tutti.
0: Va bene, non ti preoccupare, non ti dimentichi di nessuno, tu hai nominato tutti.
2: Milena, buongiorno, sono Katia da Torre Annunziata. Allora, okay, saluto te e tutto lo staff di Bella Radio. Voglio, sì, salutare mio marito Nicola, io voglio, sì, dire che è la ragione della mia vita, sì, che lo amo e che è sempre con me. E se poi ci dedichi la canzone di Nando Mariano, Vita, ti amo amore mio.
0: Ciao bella, il buongiorno arriva da Danielitto che voleva ascoltare Mario Forte all'amore, ovvero, grazie mille, ciao Danielitto. Il buongiorno arriva anche dal mio segretario personale che augura il buon venerdì a Bella Stella, Salvuccio Mavilla, Gian Piero Napoli, la signora Santina e tutta la Napoli Fish, Sebastiano Toro, Antonio Masca, Giuseppe Calvo, il cugino Antonio Carruba, dice grazie, un abbraccio grande e buon weekend anche a te mio caro. C'è un saluto che arriva anche da parte della nostra bella Santina che saluta tutti noi e poi ci saluta anche la Napoli Fish, tutto lo staff, grazie. Santina saluta il cugino Alberto Belfiore, la cugina Francesca, Francesco Calogero, Salvuccio Viscuso, come sempre un bacione al marito Peppe Farina. C'è anche un saluto per lo chef Mavilla e la carissima Giusy Belfiore. C'è un saluto che arriva da parte di Stefi che dice voleva dedicare Francesco Zerbo con bella sta famiglia mia che abbiamo messo in onda per il suo maritino Alfio, e poi dice io porto a casa a mare, che cosa preferisco portare a mare, non si capisce, ah, la frutta lei porta la frutta, mangi solo frutta anche Alfio?
3: Davanti a te ci sono io,
0: davvero?
3: La notte,
0: eh,
3: e nuovi giorni, cara. Buon pranzo a tutti, Napoli Fish.
4: Buongiorno bella gente.
5: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
6: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
7: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
6: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
8: A Catania il termometro sale.
9: E sai cosa scende?
10: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
9: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
10: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
9: Grande inaugurazione, sabato 8 agosto, con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
10: Cambia mood, cambia marcia.
9: Mondo Bici, Rent Car.
10: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
9: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
10: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
9: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
10: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.

Sole, mare, discoteca, Gioele Spadaro, una canzone così bella, più bella di questa, non si poteva, veramente. Azzeccatissima per quest'estate, alla grande. Allora, belli miei, che ne dite se andiamo a dare un'occhiata, ecco, ad alcuni comportamenti dei segni zodiacali, eh? Allora, andiamo a scoprire insieme come i segni zodiacali guardano durante una conversazione. Quando si sta parlando, vediamo il tipo di sguardo che assumono. E allora. Vediamo un po'. Ecco qua. Vediamo un po' che fanno. Acquario. L'acquario, mentre lo guardi negli occhi, che fa mentre lo guardi negli occhi? Accipicchia. Improvvisamente sposta lo sguardo. Dove lo sposta? Aspetta un attimo. E improvvisamente sposta lo sguardo. Ecco. E bla bla. Nel vuoto. Ecco. Perché gli è venuta, che gli è venuto? Mal di testa, che te viene, acquario? Perché lo sposti nel vuoto? Perché gli è venuta un'idea. Non l'ho capito. Cioè, mentre si parla, mentre si sta chiacchierando, a quello gli viene un'idea e spostalo qua. Questo è l'acquario. Vediamo un po'. Allora, Scorpione. Non distoglie mai lo sguardo lo scorpione, no, ti fissa, tutto il tempo, tutto messo là, dopo qualche secondo sei tu a guardare da un'altra parte, perché ti fissa così tanto. La bilancia invece inclina leggermente la testa, così, ecco. Mentre gli parli, sorride educatamente e annuisce con eleganza. Ti fa contento, va? Poi, vediamo un po', l'ariete mantiene un contatto visivo intensissimo. Sì. E annuisce troppo forte. Sì, come no? Cos'è? Come se volesse accelerare il tuo racconto. Eh sì, perché insomma l'ariete ha premura, no? Spicci di forza, annaghiti. Oh, pesci! Il pesce ti guarda come se fossi l'unica persona al mondo. Oh, sì, bravo, sì, si parla, chiacchiera. E poi si perde nei suoi pensieri per qualche secondo, perché poi dopo basta, non ne può più, e comincia a pensare alle sue cose. E praticamente ritorna come se niente fosse successo. Va bene, dai, ci fermiamo un attimo, torneremo ancora con gli altri segni zodiacali. Stiamo parlando di come i segni zodiacali ti guardano durante una conversazione.

0: Ecco la nostra Maria da Pachino che voleva ascoltare Giovanni Gallette. Io ho scelto questa che porta come titolo Giuro. E allora andiamo a scoprire come gli altri segni zodiacali che ancora non ho nominato ti guardano durante una conversazione. Vediamo un po', è il turno di Capricorno. Capricorno mantiene un'espressione neutra, occhi fissi, zero reazione, proprio così di pietra. Io quando mi parlano non faccio nessun movimento. Oh, è impossibile capire praticamente se il Capricorno è interessato oppure sta pensando alla lista della spesa. Non ti faccio capire niente praticamente. Gemelli, mentre ti ascolta, gli occhi seguono tutto quello che succede intorno. Ecco, Leone invece che fa? Sorride, mantiene lo sguardo e ogni tanto controlla se anche gli altri lo stanno guardando. Toro, il toro ti guarda rilassato, quasi immobile, sbattendo le palpebre una volta ogni mezz'ora. E questo è il toro, ragazzi. Allora, Sagittario ti ascolta con interesse, poi vede qualcosa in lontananza e lo segue con gli occhi per un secondo. Ecco, Vergine ti osserva da cima a fondo, con una faccia da questo dettaglio non mi convince. Ecco, Cancro ti guarda con un'espressione così empatica che sembra stia vivendo la conversazione al posto tuo. È vero che siete così? Allora, beh, no, questa storia sui segni zodiacali veramente mi fa morire dalle risate. Intanto, dai, ci fermiamo un attimo. Andiamo con piccola pausa pubblicitaria. Dopo arriva Nando Mariano con Vita, canzone che mi è stata richiesta da parte di Katia per il suo amore. E poi facciamo i saluti finali, dai, che stiamo quasi per completare, quasi per concludere. A tra poco.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
2: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.
0: No, niente, dai, devo fare i saluti adesso perché insomma l'ora è quella che è, per cui signori miei, eh sì, dai, facciamo subito i salutini, però prima devo leggere questo messaggino qui che mi è stato mandato da parte di, vediamo chi, allora, bla bla bla, oh, va bene, sì. È sempre Giusy che dice così. Allora, voglio parlarti anche del caffè caldo in spiaggia nel termos. Mio papà, oltre al melone che me lo mette in acqua, si deve portare per forza il termos con il caffè caldo bollente, perché lui anche sotto il sole caldo, se non ha il caffè bollente, non è contento. Praticamente lo beve, suda 3 litri in un secondo e poi dice: ah, ora sì che mi sono rinfrescato. Come sarebbe che tu Che tutto fa dopo che si beve il caffè caldo, dice: ora sì che mi sono rinfrescato. E poi ancora non è finita, ancora non è finita, perché ha tante cose da dire. Mia mamma prepara l'insalata di riso, dice, però non fa una porzione normale, ne prepara un fusto da 50 litri. Oh signor, praticamente noi mangiamo insalata di riso a colazione, pranzo e cena e a merenda per 4 giorni di fila. E alla fine me la sogno pure da notte. Signora, 50 litri no! Va bene, dai, abbiamo concluso. Io devo salutare tutti coloro i quali sono intervenuti. Questa ragazza simpaticissima che ha mandato questi messaggini veramente troppo carini. Io vi auguro buon fine settimana, buon weekend. Saluto anche Tuoni D'Antoni, il Comitato San Nicola e tutto il suo patronato al completo, e devo salutare anche gli amici di Agrigento, ecco, Bistica della Ceramica di Sciacca. Buongiorno Luciana, buongiorno Rossella, come va lì da quelle parti con il caldo? Immagino, dai. Comunque vi mando un grande abbraccio e un bacione. Saluto anche Lia da Caltanissetta. Lia, mi raccomando, rimani lì al chiuso con l'aria condizionata, non ti muore, ti voglio bene, ciao, ti mando un bacione enorme, ti auguro buon pranzo, buon fine settimana, saluto tutti, ma proprio tutti al completo, Santina, Giampierone, ciao alla Napoli Fish, il signor Contarino, buongiorno al signor Contarino e buongiorno al ristorante al Nespolo, buona giornata a tutti, buona giornata al Forno delle Meraviglie, Giuseppe Luffaro, Daniela, Vincenzo, buongiorno. Ecco, vi lascio con Nando Mariano, Vita, saluto tutti gli sponsor al completo, ciao a tutti, con tanti baci, bacini e bacio, ciao.
5: E invece no, tu sei l'amore, e da chi sono

Ma sei bella vita. Ti chiamo vita perché la vita si può me. Io voto dovresti spiegare tutto quello che provo questo amore. Ma voto guardi, resta incantata e non trovi parole. Parlo non sono sta realtà. E se non sono tu non mi scelta. Farà non fornisce mai. Perché se tu come dai cose più belle che sta vita. Se tu hai un momento brutto mi aiutato a vivere. E un giorno, se tutto questo sta per me, io ti giuro vita, da senza te, io posso pure morire.

0: canzoni napoletane.
1: Super grande affare vendere da Orofollia, tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato, subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
8: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
9: Bella radio.
10: Sono le 12 e 8 minuti.
9: News.
11: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. I finanzieri della compagnia di Paternò hanno recuperato mezzi da cantiere rubati e li hanno restituiti al proprietario, consentendo all'imprenditore di rientrare in possesso dei propri mezzi da lavoro rubati pochi giorni prima. A Gela, il comune ha emesso un decreto ingiuntivo nei confronti della regione siciliana per l'ecotassa della discarica Timpazzo, con un credito di oltre 1,5 milioni di euro. Nel catanese, a Ramacca, un uomo di 50 anni ha ferito con un coltello un ladro di 37 anni che era entrato in casa sua, il quale è stato poi identificato e fermato dalle forze dell'ordine. A Scordia, i carabinieri hanno arrestato un 28enne accusato di aver ferito a coltellate un militare dell'arma durante un intervento. A Agrigento, l'Accademia Nazionale per l'Alta Formazione e Promozione della Cultura, del Lavoro e del Sociale ha sollecitato 11 comuni siciliani a fare chiarezza sulla crisi idrica, con un ultimatum di 5 giorni. A Palermo, la Navetta della Salute continuerà a funzionare anche in estate, agevolando i collegamenti tra il parcheggio di Interscambio Basile e i principali ospedali cittadini. In Sicilia, i Vigili del Fuoco hanno effettuato oltre 1.400 interventi dal 18 luglio a causa degli incendi. A Catania, la polizia ha identificato un 24enne di Paternò, accusato di aver ferito a coltellate un uomo di origine straniera nel centro della città. Sempre a Catania, l'ASPA ha organizzato Open Day e punti informativi nelle spiagge per la prevenzione oncologica anche in estate. Per lo sport, il Catania ha proseguito il ritiro precampionato con una partitella contro una selezione di giovani rossazzurri, con 15 gol segnati nel corso della partita. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
12: Bella radio. Bella radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
0: ci attende un venerdì nel complesso assolato in Sicilia, con solo qualche nube innocua di passaggio. Clima caldo con punte di 30-33 gradi, ma su alcune zone raggiungeremo ancora punte di 35-38 gradi. Ventilazione che a tratti sarà sostenuta, con mari fino a mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ma sogni quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa amore.
0: Ma che ne sogni quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come eri scornoso, a nascondivo le emozioni. E se ho destino ha voluto che ci eravamo incontrati. Che sta canzone che ci faccio usare.

C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato a pericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto

0: primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
3: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
2: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli.
2: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
3: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
5: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
4: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
5: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
4: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
5: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace. Aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in Via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
2: Grande inaugurazione, sabato 8 agosto, con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
4: Finito, ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: Un'opera d'arte?
5: Già, ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
7: 342 64 18 410.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia, dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination. Posizione numero 15.

0: Compilation, posizione numero 14.
1: Luciano Caldore, si è innamorata mia.
2: Quando parlo con te non mi grido, t'ha già convincere. Se tu riga per me sei importante, te mi t'arriderà. Penso sempre a

0: ha saputo di provare un amore così forte. Ma poi ci incontrerò a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai su nata, perché se sei più bella di tutti i suoni che ci fatti prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è provvisto che può sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Compilation, posizione numero 13.

0: Sensation, posizione numero 11.
1: Ma che vuoi, tu mi hai visto mezza foto, è già innamorato.
2: Franco D'Amore, tu sì, no manicomio.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Cambia mood. Cambia marcia.
0: Mondo Bici, Rent Car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
0: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
0: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24.

0: Pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
1: Bella compilation, posizione numero 10. Tony Marciano.

0: Franco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera che tu versi stanca e stanco.

0: sì. La prima volta. La prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation, posizione numero 8.

0: Bella compilation, torna tra poco.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
0: Bella compilation, posizione numero 5.
5: Mary Milani, bomba atomica.

0: Ogni volta che tu pensi, o guarda mi sastrigo e poi si allargo come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parliamo, pure il silenzio addivento musica, e quando arrivo con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 3. Ciro Rigione e Antonella Rigione, faccio amore.

0: Bella Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero uno.
2: Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai e vivere.
3: Mi è appiccicato, non sapimmo sta. Non è capitato mai per nulla. Chi sto fuoco ambiente non si può studare.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero Primo 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Maria Nazionale, storie piccerelle.
4: Ci è fatta amore così.
5: Una sera tanto buffa.
6: Non te l'aveva sposata.

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
7: rispondi,
6: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 14 e un minuto.
12: News.
13: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. I finanzieri della compagnia di Paternò hanno recuperato mezzi da cantiere rubati e li hanno restituiti al proprietario, consentendo all'imprenditore di rientrare in possesso dei propri mezzi da lavoro rubati pochi giorni prima. A Gela, il comune ha emesso un decreto ingiuntivo nei confronti della regione siciliana per l'ecotassa della discarica Timpazzo, con un credito di oltre 1,5 milioni di euro. Nel catanese, a Ramacca, un uomo di 50 anni ha ferito con un coltello un ladro di 37 anni che era entrato in casa sua, il quale è stato poi identificato e fermato dalle forze dell'ordine. A Scordia, i carabinieri hanno arrestato un 28enne accusato di aver ferito a coltellate un militare dell'arma durante un intervento. A Agrigento, l'Accademia Nazionale per l'Alta Formazione e Promozione della Cultura, del Lavoro e del Sociale ha sollecitato 11 comuni siciliani a fare chiarezza sulla crisi idrica, con un ultimatum di 5 giorni. A Palermo, la Navetta della Salute continuerà a funzionare anche in estate, agevolando i collegamenti tra il parcheggio di Interscambio Basile e i principali ospedali cittadini. In Sicilia, i Vigili del Fuoco hanno effettuato oltre 1.400 interventi dal 18 luglio a causa degli incendi. A Catania, la polizia ha identificato un 24enne di Paternò, accusato di aver ferito a coltellate un uomo di origine straniera nel centro della città. Sempre a Catania, l'ASPA ha organizzato open day e punti informativi nelle spiagge per la prevenzione oncologica anche in estate. Per lo sport, il Catania ha proseguito il ritiro precampionato con una partitella contro una selezione di giovani rossazzurri, con 15 gol segnati nel corso della partita. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
14: Bella Radio.
15: Bella Radio.
16: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
7: Nelle prossime ore in Sicilia sono attese condizioni di stabilità atmosferica, ma il lato importante saranno ancora una volta le temperature, perché il caldo continuerà a farsi sentire. Questa volta però i valori saranno leggermente inferiori rispetto alle giornate precedenti e raggiungeremo punte di 35-36 gradi. Ventilazione che sarà debole, a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, ancora una volta non mancheranno ampie schiarite, il tutto con temperature massime comprese tra i 30-33 gradi. Su alcune zone si registreranno ancora punte di 38 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Leo Ferrucci, a chiù bella innamorata.
1: Sai, quando mi piace assai, non te cagnasse mai, perché sia vita mia.

0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
1: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro.

0: le migliori.
1: Nino D'Angelo, Astoria e Nisciuno.
2: Io sono un figlio umano.
3: Io sono un figlio umano.
2: Nati in da terra e nisciuno.
3: Nati in da terra e nisciuno.
2: Quando se cambi fammi sete, tengo due mani e sette dita, tre, laccio verso per sparare.

0: mamma piacevi fa catena. Vorrei appresso la bugia, ma sono trovato in mia via, qui senza legge e povertà.
1: E oggi ho visto la

Cantato qui a New Orleans. Cantata chi non canta mai, lasciate sulla guardia guaia, a non pensare, non capire.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

quasi paura a pensare che te può innamorare. A questi rinda un attimo. Com'è bella cantare una canzone per te, mentre in mano si cercano. E si sbaglia e parole non succede niente di guai.

0: e si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milano. C'è e si sente su Bella Radio TV.
1: Eccola arrivata, buon pomeriggio belli, ultima puntata, non mi vedo, quando mai io non combino una gaffa, ultima puntata della, diciamo, prima delle ferie, perché sì, ebbene è arrivato il momento, ufficialmente in ferie da lunedì. Saremo in ferie, quindi ci si risente, ci si rivede a settembre, raga. E va bene, ci stanno le ferie, ci stanno, non vedo l'ora, raga. Sì, ho letteralmente bisogno di relax, take it easy. Quindi ci risentiremo proprio a settembre. Intanto io vi do il buon pomeriggio a tutti, il ben ritrovati come sempre. Vi aspetto soprattutto qui, dato che adesso per due giorni non ci sentiremo e non ci vedremo. Per due giorni, no, quale due giorni? Non ci vedremo e non ci sentiremo per un mese, eh? Un mese e una settimana all'incirca. Io vi invito oggi soprattutto a scrivermi, mandatemi il vostro buon pomeriggio, mandatemi un messaggino, mandatemi qualsiasi cosa, basta che me la mandate, perché ho bisogno di sentirvi e di salutarvi, ok? Come sempre al 388-8292-885, mandatemi quello che vi pare, basta che mi scrivete. Detto questo, siamo pronti per iniziare! Tra l'altro ci saranno i programmi serali, quindi in quelli ritorneremo, ci sentiremo la sera e i nostri programmini serali. Si inizia!

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

di Andrea Sannino, Abbracciame, brano meraviglioso che abbiamo appena ascoltato, dedicato a tutti i miei belli. Siamo ritornati, raga, ultima puntata, poi andiamo in ferie e ci si risente a settembre. Mamma mia, lunedì sera però siamo in diretta, dalle ore 21, adesso vi dico. Stasera vi aspetto tutti a Giumarra, ve lo ricordo, ci sarà un bellissimo spettacolo con Emanuele Vezzosi e Sabuzza Uddo alle ore 21, ci vediamo tutti lì. Domani sera invece ci vediamo tutti a Ippocampo di Mare insieme ad Orazio Tigre, e domenica invece sarò al Rinascimento, quindi abbiamo un weekend pieno di eventi, vietato mancare. Ciao Mary, ciao Mimmo, il mio amicone come sempre che mi scrive dal Canada. Ciao Mary, sono Giusy, per mio marito Davide, che amo tanto, e anche la mia meravigliosa Noemi. E poi c'è anche Stefi che saluta tutti noi e il suo ragazzo Alfio, con un ti amo tantissimo. Il mio amicone Salvuccio, vi scuso tesoro, mi stavo sentendo male, non si vedeva e non si sentiva bella. Lo so, me ne sono accorta appena sono arrivata. Sa, tu quando ci sono queste cose scrivi. Mi hai dato la voce, sta andando in ferie, obbligato, ma è giusto. Lo so, saluto Bella Stella, la signora Santina, tutta la Napoli Fish, Sebastiano Toro, Antonio Mascali, il cugino Antonio Caruba, Giuseppe Calvo, Salvuccio Mavilla. Buon proseguimento di serata, di programma, buon weekend e buone ferie, grazie Sa. Comunque farò tante live anche su Facebook, quindi Facebook tu ce l'hai, se vuoi ci sentiamo di là, va bene? Ragazzi, arriva Corrado, sia mità, e con Corrado vi ricordo che ci vediamo giorno 8 di agosto.

0: bastarda oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
4: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
4: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
2: Grande inaugurazione, sabato 8 agosto, con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
5: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
6: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
5: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
6: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
5: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
6: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
7: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
8: La Boutique della Frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
8: Boutique della Frutta Marano e Figli.
7: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
8: Servizio a domicilio 331 46 12 135.

la bellissima voce di Maria Nazionale Franco Ricciardi. Alle 17.48 abbiamo ascoltato questa poesia bellissima. E allora, ho tanti messaggini, vi ricordo che oggi è l'ultima puntata, poi ci si risente a settembre, ragazzi. Ciao Mary, sono la piccola Noemi, per il mio papà che amo tanto. Poi c'è Steffi che mi richiede solo noi, sì tesoro, la mettiamo tra un pochino, tranquilla, arrivo con la live, con tutto. Arriva anche Alessandro Fiorello, vorrei dirti ti amo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua...

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio. Canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 17 e 59 minuti.
12: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Il Movimento per l'Autonomia ha accolto Giuseppe Nicotra in consiglio comunale a Catania. Il leader Raffaele Lombardo ha espresso grande soddisfazione, sottolineando che la competenza e l'esperienza del professionista rafforzeranno ulteriormente il gruppo consiliare. La Sicilia sta affrontando una pesante emergenza incendi. Il Partito Democratico, per voce di Saverino, ha chiesto di superare la logica dell'inseguimento delle emergenze, puntando su una programmazione strutturata, mentre i vigili del fuoco, la protezione civile, il corpo forestale e i volontari continuano a lavorare incessantemente per proteggere le abitazioni. Restando nel catanese, i vertici dell'Arma dei Carabinieri si sono mobilitati per il militare ferito a Scordia. Il comandante generale Salvatore Luongo ha contattato telefonicamente il carabiniere per sincerarsi delle sue condizioni dopo l'aggressione subita a colpi di arma da taglio durante un intervento. Sempre in ambito sanitario nel capoluogo etneo, il pronto soccorso dell'ospedale San Marco si prepara ad attivare il nuovo percorso della fragilità, che avrà il suo punto di riferimento nella stanza della fragilità, dedicata ai pazienti vulnerabili. Ancora nel catanese, a Ramacca, un tentativo di furto si è concluso con il proprietario di casa che ha ferito a coltellate il ladro. Sulla vicenda è intervenuto l'europarlamentare Roberto Vannacci, che ha commentato l'accaduto sui social network. Spostandoci nel quartiere catanese di Picanello, gli agenti della questura hanno denunciato un 19enne. Il giovane è stato intercettato a bordo della sua automobile mentre cercava di allontanarsi da una volante e, a seguito di un controllo, è stato trovato in possesso di diverse dosi di sostanze stupefacenti. Salendo sul litorale ionico, si concluderanno prima di Ferragosto i lavori di messa in sicurezza del primo bacino portuale di riposto. L'intervento è stato al centro di un sopralluogo tecnico alla presenza dei rappresentanti della regione e del territorio. Tornando a Catania, il comitato Futuro Nazionale Catania 68 ha dato vita a una task force composta da avvocati e veterinari. L'iniziativa ha l'obiettivo di contrastare l'abbandono e i maltrattamenti nei confronti degli animali. Sempre nel territorio etneo, precisamente in una frazione di Acireale, il questore ha disposto la sospensione temporanea per 10 giorni dell'attività di un bar tabacchi. Il provvedimento è stato adottato a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dopo episodi di risse e la presenza di clienti con precedenti penali. Ancora controlli nel capoluogo, nel quartiere di Nesima, gli agenti di polizia hanno denunciato un uomo di 43 anni. Il quarantenne è stato sorpreso nei pressi di un condominio in possesso di attrezzi da scasso all'interno del proprio zaino. Ci spostiamo a Palermo, dove il giudice che si occupa delle indagini sull'omicidio di Piersanti Mattarella ha visto rafforzare la propria scorta. La decisione arriva in seguito a una lettera di minacce inviata dal capomafia Nino Madonia, attualmente detenuto in regime di 41 bis. Restando nel capoluogo siciliano, nel quartiere Brancaccio, la Fondazione Federico II ha reso omaggio a Don Pino Puglisi con la realizzazione di un murale. L'opera ritrae il parroco giovanissimo, all'età di 27 anni, utilizzando il colore rosso per simboleggiare il martirio. Facciamo tappa a Piazza Armerina, dove il Parco Archeologico di Morgantina si prepara ad accogliere la sesta edizione del festival culturale organizzato da Terzo Millennio e ideato da Pietrangelo Buttafuoco, con un programma che spazia tra musica, teatro e mito. A Cefalù si è chiuso il festival cinematografico che ha assegnato il premio Pino Scicolone al cortometraggio Marabù, un'opera dedicata al tema del lavoro minorile diretta da Fabio Teriaca e impreziosita dalle musiche di Sergio Cammariere. Per lo sport, l'ex attaccante Amauri è tornato a far sognare i tifosi del Palermo attraverso i social network. L'ex bomber ha condiviso il video di uno dei suoi gol realizzati nello storico derby, vinto per 5-3 contro il Catania, accompagnando le immagini con una dichiarazione d'affetto per i colori rosanero. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
13: Bella Radio. Bella Radio.
14: Le previsioni meteorologiche.
13: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Cieli sereni o poco nuvolosi nelle prossime ore sulla Sicilia con clima ancora molto caldo ed estivo. Vi anticipo che però nel corso della giornata di domani le temperature saranno in temporanea flessione, con punte massime intorno ai 30-32 gradi e soffierà una vivace ventilazione con mari localmente mossi. Domenica poi vi anticipo che le temperature saranno di nuovo in aumento. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo. We'll be right back.

0: La voce di Marco Galone, Colpa Doia, su Bella Radio siamo ritornati. Nel frattempo è venuta a trovarci anche Bella, che si è posizionata qui sul mixer. Ovviamente, secondo voi, l'ultima puntata non veniva? Che dici, raga? Certo che viene, si è sdirubata sul mixer. In attesa di tornare a settembre. Allora, sono le 18:08, abbiamo aperto la nostra seconda ora e come sempre durante le seconde ore cosa succede? Abbiamo degli ospiti, loro vengono per la prima volta, anche se all'interno dei nostri studi ci sono stati tantissime volte, perché qui vengono a registrare con il nostro Sonny e oggi me li sono prelevati, li ho fatti sedere sul tavolo, non sopra però, di fronte, al tavolo rosso, quindi vado a dare il buon pomeriggio e il ben arrivati proprio a loro.
1: Buonasera!
0: Sami Cinturino e Johnny Squilibrio, ciao ragazzi!
1: Buonasera, buon pomeriggio a tutti!
0: Come state innanzitutto?
1: Bene, bene, benissimo.
0: Diciamo che fortunatamente si sta meglio perché sono state delle giornate di caldo, talmente caldoso che veramente non si respirava.
1: Vero.
0: Adesso si sta meglio. Quindi Gio, tu come stai? Tutto bene?
2: Sì, sì, tutto bene.
0: Bene, sono contenta. Allora, innanzitutto benvenuti perché, come dicevo, voi venite spesso qui.
1: Sempre.
2: Abbastanza.
0: Venite a registrare tutti quelli che sono i vostri brani. Anzi, diciamo che ce n'è
1: esatto.
0: Uno.
1: Esatto.
0: Che bellissimo. A che punto siamo? L'abbiamo cantato. Già.
1: Quello deve uscire a breve. Stiamo aspettando tuo fratello.
0: Ok, come sempre. Sempre
1: come
0: Sonny.
1: Sempre, infatti.
0: È un brano bellissimo che avete riproposto nella vostra versione. Eravamo al bar di Alessio,
1: sì.
0: A Baccarizzo, vabbè, al Villaggio Azzurro. Settimana scorsa è stato.
1: Sì,
0: sabato.
1: Sì, sì.
0: No,
1: venerdì.
2: Per la prima volta l'abbiamo fatto ascoltare.
0: Ma raga, io vi dico, tutti i vostri brani sono bellissimi, ma questo, non lo so, mi ha colpito.
2: Ma questo è qualcosa di particolare, è vero.
0: Troppo, è molto molto bello. E voi l'avete fatto ascoltare, tra l'altro, in versione non ancora completa.
1: No.
0: C'è qualcosina ancora da assestare.
1: Sì. Ma qualcosina, ma io credo che lo farò uscire così per come si trova, perché è piaciuto così per come si trovava.
0: Allora, io non so cosa avevate voi in mente di andare a creare, cosa volevate cambiare.
1: Piccoli difettucci.
0: Ok, però quel giorno quando l'abbiamo cantato me ne sono innamorata, troppo bello. Anche perché Sami ha una voce bellissima, molto, molto ti accompagna, no? La sua melodia, e poi Joe ci dà il suo colpo rap, quindi avete creato...
2: Diciamo.
0: No, sì, avete creato questo connubio che veramente è molto bello e piace anche alle persone. Adesso quanti brani sono già fuori i vostri?
1: Non abbiamo idea.
2: Abbiamo una decina, se
0: esatto,
2: l'abbiamo.
0: Sono un bel po'. Quindi
2: giocando sì.
1: Ce li stiamo raccogliendo.
0: È una cosa bellissima questa. Ma questo adesso lo farete uscire proprio nel periodo di agosto o aspettate settembre questo nuovo?
2: No, uscirà adesso. Cioè...
1: Noi non abbiamo i nostri tempi, aspettiamo, okay. Noi quando siamo pronti,
0: via, lanciamolo fuori, lo vogliamo.
1: Qualsiasi giorno è.
0: Una volta che già comunque è stato fatto ascoltare, volete dire qual è il brano in questione?
1: Allora, noi abbiamo rivisitato di Maria Nazionale Storie Piccirill.
0: Bellissima, raga, ma proprio bella, bella, si deve sentire questa canzone. Appena sarà pronta qui l'ascoltiamo, la passiamo, perché sa da ascoltà per forza. Anche perché comunque ci sono tantissime serate dove siamo insieme e la riproponete,
1: sì, sì,
0: no?
1: Sì,
2: possiamo anche dire così,
0: certo.
2: Nel frattempo le persone.
0: Certo, le dobbiamo dire, dove ci sono io le puoi dire, dove non ci sono.
2: Allora dille tu. Vabbè, ma la maggior parte
0: ci sei. Non ci vai dove non ci sono.
2: La maggior parte ci sei tu in quasi tutte le serate.
0: Ecco, no, perché nella c'è un già dei.
2: No, e adesso
1: c'è
2: ci sarà
1: quella di domani sera.
0: Esatto.
1: Se no,
2: ma adesso ci sarà anche Sonny.
0: Sì, allora svegliamo. Allora, la prima.
2: Infatti,
1: svegli che tu secondo me.
0: Ok, allora la prima ce l'abbiamo domani sera, che siamo al villaggio
2: Ippocampo
0: di Mare. Bella, scusami tesoro, non ti volevo svegliare, mi ha dato un morsicotto. Saremo a Ippocampo di Mare, dove ci sarà una serata bellissima, zona mare, ragazzi, prendiamo il freschetto.
1: Sta bene.
0: Esatto, poi lì c'è il nostro chiosco, possiamo bere, cioè, possiamo mangiare, facciamo tutto insieme.
1: La vuoi riportata questa canzone?
0: Certo.
1: Te la riporto proprio a te personalmente.
0: Ho detto 2 secondi fa, la dovete fare.
1: Domani te la facciamo.
0: La dovete fare. E quindi ci ritroviamo a Ippocampo di Mare. Questo domani. Ragazzi, semplice, facile, sabato sera, venite con noi che ci arricchiamo, come si suol dire. Poi abbiamo...
2: Giorno 30
0: che si ritorna nuovamente al Villaggio Azzurro, al bar di Alessio. C'è un'altra bellissima serata con Gianni Pirozzo.
2: Sì.
0: Gratis, ragazzi, sia quella di domani che quella di giorno 30.
2: Gianni Pirozzo, Fabrizio Russo,
0: che salutiamo, bravissimo
2: il nostro Lazio Tigre, che ci fa sempre divertire, lo salutiamo, Lazio Tigre
0: numero 1, il nostro Lazio.
2: E poi abbiamo
0: giorno 8
1: No.
2: Giorno 30.
1: Giorno 30, ho visto? Ci siamo confusi.
0: L'abbiamo appena detto il 30.
2: Giorno 30.
1: No, quello giorno 9.
0: Il 9, giusto il 9. Poi ci ritroviamo a Librino, alla panineria di Fabio Salici.
2: Sì.
1: Perfetto.
0: Saremo lì, anche lì, a cantare, a divertirci. E anche questa, ragazzi, sarà gratuita. Quindi abbiamo intanto queste tre date fisse. Poi man mano vi daremo le altre. Ce n'è qualcun'altra che dobbiamo dire? No, al momento solo queste tre.
2: Ci mi hai fatto confondere.
1: Infatti, che forse c'è quella di giorno 14. Però
0: il 14 no, c'è il villaggio azzurro,
1: ecco,
0: nuovamente.
1: Però ci stiamo confondendo.
0: Ma è il mio compleanno.
1: Vero?
0: Certo, io sono nata il 15 agosto.
2: Madonna, povera
1: tua mamma.
2: Allora,
0: lei l'ha deciso, non è che lo,
1: come l'ha deciso lei?
0: Vabbè, l'ho deciso io. Noi camminiamo insieme, abbiamo deciso insieme.
1: Ah, okay.
0: Facciamo tutti
1: di comune accordo.
0: Di comune accordo.
1: Perfetto.
0: Lei ha detto: è speciale, mia figlia. Devo far uscire in un giorno che non si può dimenticare nessuno.
1: Esatto,
0: con la bomba.
1: Esatto. Quindi festeggeremo il tuo compleanno.
0: Esatto.
1: Perfetto.
0: Sì, anche l'anno scorso siamo stati al Villaggio Azzurro. Ci siamo divertiti. Con Alessio si organizzano sempre eventi, davvero, devo dire la verità, molto, molto belli.
1: Sì, sì, è vero.
0: E quindi ci sarà anche quella del 14. Lo possiamo dire perché già la data quando
1: sì,
0: eravamo
1: sì,
0: lì.
1: È uscita.
0: Esatto. Quindi abbiamo tutte queste. Ci sarà anche il nostro Sonny, trafonie, situazioni.
2: Si sta già capendo. Domani ci sarà Sonny.
0: Certo, domani.
1: Io quando c'è Sonny mi sento più
0: sicura.
1: Più sicura.
0: Lo so, lo vedo. Abbiamo tutti un amore.
1: Sì, io e Sonny. Mi fa sentire più sicura.
0: Lo so. Poi arrivo io, faccio un poco di budello con tutti i cosi.
1: Ovvio.
0: E facciamo ambresta ambresta.
2: Cioè, noi abbiamo Sonny che è abbastanza calmo.
1: E poi
2: tu
1: abbiamo
2: sei abbastanza
1: che direttamente non ti
2: esplosiva.
1: Capisce granché.
0: Non è vero che Sonny è
1: sì,
0: calmo.
1: Sì, non è vero.
0: Che Sonny è calmo. Non è vero. Sembra
1: no,
0: Pagatello.
1: Vero.
0: Sembra Pagatello. Facci girare.
2: Proprio no, vabbè, però
0: è più tranquillo,
2: è più tranquillo
0: rispetto a me. Sì, sono io, diciamo, la baraonda. Comunque, queste sono le serate, raga. E anche quella del 14, ve lo diciamo, è gratuita. Potete venire con il telone da spiaggia, potete venire con la coperta, vi guardate le stelle che cadono, esprimete il vostro desiderio, potete fare tutto quello che volete, basta che state con noi.
1: Ovvio.
0: Oh.
1: Ci e teniamo questo. Ci teniamo.
0: Comunque, nei nostri social vedrete anche le locandine. Ora, visto che oggi è l'ultima giornata, no? Perché io mo me ne vado in ferie finte, perché comunque sarò sempre qua. Voi siete all'interno dei nostri studi, perché oggi è un'altra giornata importante.
2: Oggi stiamo facendo
1: non spoilerà.
0: Diciamo che state registrando un brano.
1: Infatti, perché poi lui parte.
2: Allora, stiamo registrando un brano, ma non è neanche questo. Oggi volevamo far vedere per la prima volta una persona.
1: Volevamo presentare.
2: Presenta Mary Milani.
0: Allora, diciamo che è un nuovo artista. In realtà lui ha sempre amato cantare, perché io comunque l'ho presentato anche in passato, era più piccolino perché ancora è molto giovane, ha sempre avuto questa voglia di cantare e l'avete scoperto. Mi dite un po', anzi prima lo facciamo venire, poi mi raccontate come l'avete scoperto e tutto il resto.
1: Secondo te chi l'ha scoperto?
0: È stato Gio che l'ha, no, sei stata tu, Sami, che l'hai scoperto.
1: Però lui si prende i meriti.
0: No, perché ti spiego perché stavo dicendo Gio, perché lui secondo me si è affezionato in particolar modo, perché vedo come se lo sta, è come mamma chioccia che si prende cura delle sue chioccioline.
1: Sì, sì.
0: Uguale, sembra proprio così, papà chioccia.
1: Ma sai perché?
2: Io quando prendo una persona
0: a cuore,
2: brava, a cuore, poi io mi ci dedico
0: e lo,
2: quindi, e lo faccio io a 360 gradi.
1: E poi lui è un ragazzino che è veramente molto educato, è lui stesso che
0: si fa voler,
1: sì,
0: bene.
1: Ti fa voler bene.
2: Ancora non lo sappiamo, però.
0: Adesso mi raccontate come è nato tutto. Però intanto lo facciamo arrivare, anche perché
1: ovvio,
0: appunto siamo in registrazione, stiamo facendo tutte queste cose. Quindi direi di farlo accomodare. Vieni qua, diamo il benvenuto
2: al mio posto,
0: al nostro Kevin. No, fatelo mettere in mezzo.
1: In mezzo.
0: Non dovevamo prendere. Allora, facciamo una cosa. Io vado a prendere lo sgabello. Buonasera, Kevin. Ora ti faccio salutare.
2: Ah, fallo mettere qua. Va.
0: No, vado in pubblicità. E torniamo. Bravo, siamo qua. Torniamo subito.
3: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
5: Non solo alcolici,
6: in grosso e dettaglio.
5: Spegni la tua sete,
6: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
5: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
6: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
5: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
6: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
5: Info 348 10 50 454.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
7: 342 64 18 410. Bella.
9: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
10: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
9: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
10: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche! Perché la protezione viene prima di tutto.
9: Pippo The King. La scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
10: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
11: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: meravigliosa di Gioele Spadaro, Solo Mare Discoteca. Un bacio a tutta la famiglia Spadaro. Siamo ritornati. Allora ragazzi, eccoci qua. Nel frattempo abbiamo fatto questa piccola pausa. Diamo anche il benvenuto a Kevin.
1: Buonasera a tutti.
0: Ciao Kevin, ben arrivato.
1: Buonasera Mary, buonasera.
0: Tutto bene?
1: Tutto bene.
0: Noi ci siamo conosciuti lo scorso anno, se non sbaglio, vero?
1: Esatto.
0: Ecco. Allora, com'è nato? Come vi siete conosciuti? Ogni tanto mi imbingo io.
2: Allora, praticamente io ero stata al lavoro, era tardi.
0: Ok.
2: E siamo andati a mangiare un panino così al volo. Nel tragitto della strada, prima di arrivare, io sentivo cantare qualcuno.
3: E lì è stato il problema.
2: E lì gli ho detto: Giovanni, ma chi sta cantando? Questo è bravo. Ma io non avevo visto Mary nemmeno chi era. E nemmeno che ero comunque un ragazzino. Poi quando siamo entrati in questa palineria, io me lo sono beccato e gli ho detto: lo facciamo un duetto insieme. No, tutto è nato così.
3: Aspetta che ti interrompo, torno indietro.
2: A parte che lui ha fatto un mini concerto lì, persone affacciate dal balcone, ha fatto un macello.
1: Okay. Video virale.
2: No, video no. Virale, un macello.
3: No, tu vuoi ridere? Qual è stata la cosa più bella? Che lì si fa karaoke, no? E noi siamo arrivati lì per cantare. Okay. Siamo arrivati, abbiamo sentito cantare a lui.
2: E io gli ho detto: Giovanni, stasera io non scendo
3: e me
2: vado alla macchina.
3: Perché io non canto stasera?
2: Allora.
3: E
2: certo. Io se c'è, Giovanni, stasera ci sono i mostri qua. Io non canto.
0: Amore, ma no, ma sei brava tu. Ti sminuisci troppo. E non va bene questa cosa. E quindi Ali è nato, ci ha detto: facciamo un duetto.
2: Ha detto: facciamo un duetto. Poi subito lui mi ha contattato. E da lì, oltre che duetto, abbiamo visto che comunque è un ragazzo che merita. Okay. Merita, si fa voler bene e quindi abbiamo deciso di
0: prenderlo sotto le vostre ali. Ecco,
3: ma soprattutto è un ragazzo, molto, molto educato. Lo voglio dire, sai anche perché? Perché quando noi abbiamo messo dei video, tante persone, per il modo che uno si veste, per il modo di come tu porti i capelli, allora l'apparenza
0: inganna
3: di una persona inganna.
0: Vero.
3: Quindi non guardate solo
0: l'apparenza. Ma poi Kevin, quanti anni hai?
1: 15.
0: Ma se a 15 anni un ragazzino, cioè io ne ho appunto, e mi vesto in certi modi.
3: Sai?
0: No, ce li ho appunto, c'ho i miei e non lo dico.
2: Fatti tuoi ogni tanto.
0: Voglio dire, se uno non si può vestire come vuole, si dovrebbe vestire per com'è, allora raga, siamo tutti un pugno di giullari.
2: Ma posso dirti una cosa? Allora, io mi sono legata ancora di più a lui proprio per quei commenti che arrivavano, per quegli insulti.
0: Ma che te frega, Kevin? Quando si fa. Allora, sai cosa, purtroppo? Questa è una cosa che dobbiamo sempre tenere a mente, che si fanno poi i caddi. Purtroppo quando poi si entra nel mondo dello spettacolo, si diventa hai un po' di notorietà, le persone parleranno sempre. Certo. O per gelosia, quando soprattutto arrivano le cattiverie, è sempre la gelosia, perché se una persona sta bene con se stessa, non critica gli altri. Se io sto bene, non me ne vado a sparlare gli altri, perché sto bene, anzi vado oltre, nemmeno noto quella cosa cattiva. Quindi lì è sempre perché non si sta bene con se stessi e si vuole sminuire gli altri, pensando di essere migliori. Quindi continua per la tua strada. Sì. Ancora a 15 anni, sai quando ne vedrai?
2: Gliel'ho detto.
0: Quindi sempre con il sorriso. Anzi, c'era uno che non ricordo, forse era Andreotti, che diceva: o parlate bene o parlate male.
2: Basta che si parli.
1: Basta che si parla.
0: Quindi fanno girare il nome, va bene così. Anche su di me, sai quante ne hanno dette? Anzi, quando sabato, venerdì, eravamo al Villaggio Azzurro, sono stata anche molto contenta che hai fatto 4 brani. Te ne meritavi anche 5, 6, 7 di cantarne quella sera. Ma non mancheranno occasioni, sono sicura che ne farai tante altre.
2: Domani è con noi.
0: Lo so che è con noi. Ormai in tutte le nostre serate dove siamo, tutte le serate che abbiamo

0: elencato quella, cioè, di domani, okay, quella del 30, quella del 9, quella del 14, saremo tutti insieme. Diciamo che dove ci sono Sami Cinturino e Johnny Squilibrio ci sarà automaticamente anche Kevin, perché siete anche i manager, lo possiamo dire.
1: Sì,
0: quindi,
1: sì, lo può dire, lo può dire.
0: Chiunque vuole Kevin può contattare direttamente i ragazzi.
2: Sì, sì, sì.
0: E adesso oggi abbiamo registrato.
2: Ancora siamo in fase, infatti dobbiamo ritornare.
0: Ah, ok, va bene. Quindi vi ho rubato da Sonny, adesso ritornate.
2: Ritorniamo da Sonny.
0: Va bene, a che punto siamo con la registrazione?
2: Si sta facendo il mio pezzo.
0: Ah, ok, quindi poi deve tocca a Kevin. Va bene, sì, dai. Dai ragazzi, questa...
1: Perché il 2 dicembre?
0: Beh, perché è il mio modo di...
2: Perché sono, perché li sveglia, secondo me noi l'abbiamo addormentati un po'. No, non è quindi vero. Lei ogni tanto...
0: No, ma perché secondo
2: li resetta.
0: Non è resetta, è l'allegria, no?
1: E il se uno balla vecchia palla, se non balla vecchia
0: allora,
1: non balla.
0: Allora, senti, se tu vuoi che io parlo così in radio, tu pensi che la radio l'ascolteresti o diresti ma questa ha domisciuta?
2: No, no, non esiste.
3: Mi piace,
0: quindi,
3: invece,
0: quando c'hai quel tocco, le persone dicono chi è questa
3: la grinta di
0: questa?
3: È bella, no?
0: Certo, devi dare un po' di pepe e sale. Come si suol dire, mi scusai che Luca stava dicendo.
2: A posto, passa avanti, facciamo finta di niente.
0: Stavo dicendo una cosa:
2: che dobbiamo noi tornare da Sonny.
0: Sì, mi scusai che Luca stava dicendo. Vabbè, boh, non me lo
1: ricordo.
0: No, ragazzi, invece andiamo ai contatti TikTok, come seguirmi, perché ormai i social sono un mezzo di comunicazione dove ci si resta sempre aggiornati. Anche perché diciamo che siete anche proprietari di un negozio, io lo dico perché hanno vestiti bellissimi. Ragazzi, seguiteveli perché fanno delle dirette di abbigliamento mostruosi, sia per donna che per uomo. Quindi andate a dare un'occhiata, ci sono le live la sera, lo possiamo
2: sì,
0: anche
2: sì,
0: dire.
2: Il martedì e il giovedì sera.
0: Ecco,
2: tutti, nel profilo mio, ecco. Sami Cinturino.
0: Ecco, Sami con la I lunga, ragazzi,
2: con
0: mi
2: la
0: raccomando.
2: I lunga.
0: Sami Cinturino, seguitela, è mosso. Poi?
2: Johnny Squilibrio, vabbè, faccio io perché ogni tanto si perde.
1: Tranquilla, tranquilla.
0: No, stavo parlando di un'altra cosa importante, perché è vero, ve lo meritate, perché ci sono un mostro
2: I,
0: di cose.
2: Vuole i contatti di TikTok. No, quindi vabbè, Johnny Squilibrio.
1: Come dici Johnny Squilibrio alla fine?
2: Visto quando allora nella coppia c'è chi si butta a terra e chi lui no, ma ci conosco,
0: sì,
2: hai capito?
0: Allora, vi appare
1: allora, sembra una sciocchezza. No, parliamo, scherziamo. Sembra una sciocchezza, ma tante persone ti conoscono e fanno finta di non conoscerti.
0: A voglia.
1: Nel profilo stesso tante persone non ti seguono, ma non perché non ti conoscono, perché
0: per la cosa di prima, perché c'è la gelosia, sempre chi devo riscuotere.
1: Quindi per questo ti dico, le persone non ti dico ci conoscono tutta l'Italia, cioè ci mancherebbe, però a Catania tipo ci conosce tre quarti di Catania, ci conosce, quindi
2: espansivo.
1: Ma la verità è,
2: ma lui
1: è
2: però noi i contatti li diamo lo
1: dico
2: stesso,
1: la verità,
2: vai,
1: amore,
2: perché
1: brava.
2: Io non ci credo a quello che
0: brava.
2: Sta dicendo, io non
1: ma è la verità,
2: quindi
1: Johnny
2: Squilibrio, Sami Cinturino e Kevin. È molto importante seguire il profilo in questo momento di Kevin, okay. Che lo trovate semplicemente Kevin.
3: Kevin è trattino basso official 11.
0: Okay. Ok, quindi questo è il profilo. Va bene ragazzi, adesso io vi lascio registrare. Per chi vuole domani sera ci vediamo proprio a Ippocampo di Mare.
2: Aspettiamo.
0: Con i ragazzi.
1: Ragazzi, tutto a Ippocampo e cooperiamo. Manicomio.
3: Start alle ore?
1: Vabbè, beh, alle 21.
0: Beh, alle 21 ci vediamo là. Mi raccomando, mi dovete mancare sotto il sole. No, quale sotto il sole? Sotto le stelle. Domani sotto il sole.
2: Perché alle 21 è sole, mi pare un po' difficile.
0: Sì, no, ma c'era una canzone che faceva Tintarella di luna.
2: Quella si può fare pure.
0: Si può fare pure quella, capito? Va bene, no, volete fare qualche saluto prima di salutare me?
3: Beh, salutiamo Alessio.
1: Saluto.
2: Orazio.
1: Orazio Tigre, che è quello che ci fa divertire in tutte le serate.
0: Che con Orazio Tigre si vola sempre.
3: Sì, e sì. Fabrizio Russo, una bellissima voce.
0: Bravo.
3: Lo voglio ringraziare per quello che ha fatto.
0: Sì, perché lui ti ha fatto cantare insieme a lui il giorno venerdì. Quindi sì, ma Fabri un ragazzo di un'unità.
2: Stronato, che lui era molto emozionato.
0: Bravo, bravo. Anche
1: l'ho conosciuto quella sera. E
0: io dico sempre che non ha mai avuto la giusta notorietà, perché merita tanto Fabrizio. Ha una voce bellissima e non l'avete sentito ancora aprire.
1: Che cosa nella vita ci vuole?
0: Culo.
2: Questo chiudiamo.
0: Va bene ragazzi, vi lascio
2: un bacione
0: registrare.
2: A tutti e
3: un
2: grazie e Mary
0: di niente,
2: a domani.
3: Grazie
2: a domani,
3: Mary, a domani.
1: Buonasera a tutti,
0: ciao, noi andiamo in pubblicità,
2: buonasera.
1: Buonasera a tutti.
4: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè. Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla. è un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377 3871 638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

la farnesce quando stai sotto il lenzuolo. E mi dispiace che a mezza mi stai male e c'hai ancora. Tra me te non ci sta niente, sei buono che faccia amore. Mi cerca ancora e non capisce che è fornuto. Mica è colpa mia, si bella e buona, ti sei innamorato. Tu di certo non passiava a farne cadere a muro. Ora non posso la girata nata a

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
3: Bella Rai.

0: canzoni napoletane.
1: E noi siamo quasi arrivati al termine, raga. Aspettate, non mi vedo. Siamo quasi arrivati al termine anche per oggi, la nostra puntata, e poi ci si risente a settembre. Allora, Mary, sono Giusy, volevo dire a mio marito Davide che lo amo, metti solo noi, ciao amore, sì. Poi la mia bella Stella, ciao tesoro, domani la serata siamo a Ippocampo, perché quella di giorno che dovevamo fare con Sabrina e Corrado è stata rimandata, abbiamo anche la pubblicità. E domani infatti saremo ad Ippocampo. Domani sera ci vediamo tutti ad Ippocampo. Allora, prima di salutarci andiamo con Marsica, Rosario Miraggio, Una cosa sola.

voglio mandare un bacione a Lia, un bacio grande Lietta mia, con un ti voglio bene. Andiamo con Alessio, quanto ti amo, la dedico a tutti. Raga, e dopo ci salutiamo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio,

amo questa canzone. Va bene raga, noi abbiamo finito anche per oggi. Ovviamente vi do appuntamento a settembre. Sì, perché adesso ce ne andiamo in ferie. Grazie per un'altra stagione meravigliosa a tutti quanti. Vi auguro una buona estate e ci si risente a settembre. Ovviamente torneremo con i programmi serali, quelli ci saranno sempre. Un bacione a tutti, grazie per avermi seguita sempre. E che dirvi? Passate le buone vacanze. Un bacio, ciao.

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
1: Grande inaugurazione, sabato 8 agosto, con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Finito. Ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: Un'opera d'arte?
5: Già! Ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
0: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
8: rispondi,
7: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 19 in punto.
12: News.
13: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran ha annunciato una linea durissima in risposta ai raid statunitensi, minacciando di uccidere un soldato americano per ogni cittadino iraniano rimasto ucciso. L'avvertimento è arrivato dal generale Ali Abdullahi, comandante del quartier generale centrale delle forze armate iraniane. Nel sud-ovest della Francia, l'incendio scoppiato nel dipartimento della Gironda ha già distrutto oltre 12.000 ettari di pineta e reso necessaria l'evacuazione di 44.000 persone tra residenti e turisti. La prefettura locale segnala che le condizioni meteo restano sfavorevoli, con raffiche di vento attese fino a 80 km orari. Il prezzo del gas ha registrato un rialzo ad Amsterdam, spinto dall'attenzione degli operatori sugli sviluppi del conflitto tra Stati Uniti e Iran e sulla situazione nello stretto di Hormuz. Le quotazioni sono salite del 2,1%, attestandosi a 63 euro e 14 al megawattora. Gli Stati Uniti e il Regno Unito stanno valutando l'organizzazione di un vertice a Londra per discutere la creazione di una coalizione internazionale. L'obiettivo dell'iniziativa sarebbe proteggere la navigazione commerciale e strategica nello stretto di Hormuz, coinvolgendo i ministri della difesa e i comandi militari dei paesi occidentali ed europei. La comunità di Suisio si è stretta attorno ai familiari per i funerali di Alice Ferrari, la bambina di 11 anni morta in seguito a un incidente in una piscina di Sestri Levante. Una folla commossa ha partecipato alla cerimonia nella chiesa parrocchiale, accolta da uno striscione con la scritta «Alice nel cuore». Ancora sangue sul mondo del lavoro, con due gravi incidenti registrati a poche ore di distanza. A Oniferi, in provincia di Nuoro, un operaio di appena 18 anni, Fabrizio Pittalis, ha perso la vita in un impianto di stoccaggio, rifiuti dopo essere stato colpito dalle forche di un muletto. Tragedia anche all'Aquila, dove una giovane allieva di 22 anni della scuola, ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza, è deceduta in seguito a una caduta dalla finestra della sua camera. Nonostante i tempestivi interventi dei medici dell'ospedale San Salvatore, che l'avevano sottoposta a un delicato intervento chirurgico, la ragazza non è sopravvissuta ai gravi traumi riportati. A Milano, una donna è stata aggredita e violentata mentre faceva jogging all'interno del Parco delle Cave. Le forze dell'ordine hanno arrestato un cittadino egiziano di 25 anni, con regolare permesso di lavoro, sorpreso grazie all'allarme lanciato da una passante. Sempre a Milano, la borsa ha chiuso la seduta in territorio positivo, con un guadagno dello 0,95%, sostenuta dalle performance del settore bancario e dal calo dello spread tra BTP e Bund. Tra i titoli più brillanti si segnalano Beeper e Intesa. Nel frattempo, la procura di Torre Annunziata ha disposto lo sgombero per il noto complesso ricettivo del Castello delle Cerimonie, contestando agli ex titolari il reato di invasione di terreni o edifici. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è intervenuto sul dibattito politico, criticando la gestione dell'ordine pubblico da parte dell'amministrazione comunale in occasione di una recente piazza, parlando di una grave sottovalutazione dei rischi che ha portato ad aggressioni contro le forze dell'ordine e danneggiamenti all'arredo urbano. Sul fronte giudiziario e politico, l'avvocato difensore, nel caso che vede coinvolti esponenti istituzionali, ha annunciato il deposito di una memoria difensiva e delle relative chat per richiedere un'acquisizione immediata da parte degli inquirenti. Nel settore creditizio, Banca IFIS ha lanciato un nuovo programma di finanziamenti agevolati dedicato alle piccole e medie imprese venete operanti nel settore della bellezza, con l'obiettivo di garantire tempi di risposta rapidi e condizioni flessibili per gli investimenti. Nel settore energetico, Enel e le organizzazioni sindacali di categoria hanno siglato un accordo innovativo per disciplinare la gestione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei processi aziendali, puntando a coniugare innovazione tecnologica e tutela dei lavoratori. Per lo sport, la Juventus è tornata al lavoro in vista del prossimo impegno amichevole contro lo Standard Liegi, con il tecnico Massimiliano Allegri, che sta valutando la rosa tra impegni sul campo e trattative di mercato. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
8: Bella Radio. Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Cieli sereni o poco nuvolosi nelle prossime ore sulla Sicilia, con clima ancora molto caldo ed estivo. Vi anticipo che però nel corso della giornata di domani le temperature saranno in temporanea flessione, con punte massime intorno ai 30-32 gradi, e soffierà una vivace ventilazione con mari localmente mossi. Domenica poi vi anticipo che le temperature saranno di nuovo in aumento. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Anthony e Giusy Attanasio. Mama, non mamma.
1: Una volta ci siamo incontrati solo per far amore, dica sono ancora fidanzato, non l'ha già capito.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane. Daniele De Martino, quanto costa una storia d'amore a metà?
3: Sì.

0: super grande affare vendere ed orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
9: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
10: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
9: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
10: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
9: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
10: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331. Bella

guarda tu chi sei, forse non ti sto più bene, o se non spiegami tu, e non parla, non rispondi, non mi guarda manca in faccia, te volessi in te

nei tuoi occhi c'è un silenzio di parole che mai credevo potessi avere. Come faccio a fare quello che vuoi tu,

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.
5: Mimmo Dani, quando ma voddà.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatini a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.

E mo che stai tremando a fare? Tanto prima Rocco Simon accorgeva. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: Franco Moreno e Mario Trevi, vent'anni fa.
1: E succedette giù e vent'anni fa, fu una telefonata rintanò.

come sei bella questa lascia, come sei bella qua.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Sono le 20 in punto.
7: News.
8: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Il Movimento per l'Autonomia ha accolto Giuseppe Nicotra in consiglio comunale a Catania. Il leader Raffaele Lombardo ha espresso grande soddisfazione, sottolineando che la competenza e l'esperienza del professionista rafforzeranno ulteriormente il gruppo consiliare. La Sicilia sta affrontando una pesante emergenza incendi. Il Partito Democratico, per voce di Saverino, ha chiesto di superare la logica dell'inseguimento delle emergenze, puntando su una programmazione strutturata, mentre i vigili del fuoco, la protezione civile, il corpo forestale e i volontari continuano a lavorare incessantemente per proteggere le abitazioni. Restando nel catanese, i vertici dell'Arma dei Carabinieri si sono mobilitati per il militare ferito a Scordia. Il comandante generale Salvatore Luongo ha contattato telefonicamente il carabiniere per sincerarsi delle sue condizioni dopo l'aggressione subita a colpi di arma da taglio durante un intervento. Sempre in ambito sanitario nel capoluogo etneo, il pronto soccorso dell'ospedale San Marco si prepara ad attivare il nuovo percorso della fragilità, che avrà il suo punto di riferimento nella stanza della fragilità, dedicata ai pazienti vulnerabili. Ancora nel catanese, a Ramacca, un tentativo di furto si è concluso con il proprietario di casa che ha ferito a coltellate il ladro. Sulla vicenda è intervenuto l'europarlamentare Roberto Vannacci, che ha commentato l'accaduto sui social network. Spostandoci nel quartiere catanese di Picanello, gli agenti della questura hanno denunciato un 19enne. Il giovane è stato intercettato a bordo della sua automobile mentre cercava di allontanarsi da una volante e, a seguito di un controllo, è stato trovato in possesso di diverse dosi di sostanze stupefacenti. Salendo sul litorale ionico, si concluderanno prima di Ferragosto i lavori di messa in sicurezza del primo bacino portuale di riposto. L'intervento è stato al centro di un sopralluogo tecnico alla presenza dei rappresentanti della regione e del territorio. Tornando a Catania, il comitato Futuro Nazionale Catania 68 ha dato vita a una task force composta da avvocati e veterinari. L'iniziativa ha l'obiettivo di contrastare l'abbandono e i maltrattamenti nei confronti degli animali. Sempre nel territorio etneo, precisamente in una frazione di Acireale, il questore ha disposto la sospensione temporanea per 10 giorni dell'attività di un bar tabacchi. Il provvedimento è stato adottato a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dopo episodi di risse e la presenza di clienti con precedenti penali. Ancora controlli nel capoluogo, nel quartiere di Nesima, gli agenti di polizia hanno denunciato un uomo di 43 anni. Il quarantenne è stato sorpreso nei pressi di un condominio in possesso di attrezzi da scasso all'interno del proprio zaino. Ci spostiamo a Palermo, dove il giudice che si occupa delle indagini sull'omicidio di Piersanti Mattarella ha visto rafforzare la propria scorta. La decisione arriva in seguito a una lettera di minacce inviata dal capo mafia Nino Madonia, attualmente detenuto in regime di 41 bis. Restando nel capoluogo siciliano, nel quartiere Brancaccio, la Fondazione Federico II ha reso omaggio a Don Pino Puglisi con la realizzazione di un murale. L'opera ritrae il parroco giovanissimo, all'età di 27 anni, utilizzando il colore rosso per simboleggiare il martirio. Facciamo tappa a Piazza Armerina, dove il Parco Archeologico di Morgantina si prepara ad accogliere la sesta edizione del festival culturale organizzato da Terzo Millennio e ideato da Pietrangelo Buttafuoco, con un programma che spazia tra musica, teatro e mito. A Cefalù si è chiuso il festival cinematografico che ha assegnato il premio Pino Scicolone al cortometraggio Marabù, un'opera dedicata al tema del lavoro minorile diretta da Fabio Teriaca e impreziosita dalle musiche di Sergio Cammariere. Per lo sport, l'ex attaccante Amauri è tornato a far sognare i tifosi del Palermo attraverso i social network. L'ex bomber ha condiviso il video di uno dei suoi gol realizzati nello storico derby, vinto per 5-3 contro il Catania, accompagnando le immagini con una dichiarazione d'affetto per i colori rosanero. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

ti scurno e vado si da casa. Ma pare una creatura vestuta d'acqua e mare, con me tu si ora respirer.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane. Maria Nazionale, Monastera e Santa Chiara.

Santa Chia. Tengo codice codice codice. Ma perché? Perché ogni sera pensa a Napoli con me? Pensa a Napoli con me. Fontanelle cave nuove. Questo coro mi si schianta quando sente i di da gente che si è fatta malamente. Sto paese.

spento la tua luce, ti ho rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

bella radio. Summertime. Paola Pezzone e Gianni Fiorellino

0: canzoni napoletane. Nando De Marco e Giusy Attanasio, Vulisse fa peccato.
1: Nuovo

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpisparking.it.

sto vestito bianco come ti fa bella. Stamattina, quando ci ha ammarato la mano a Dio, l'ha ringraziata che ci ha fatto conoscere. E mentre l'Ave Maria ci accompagnava, ha già pensato che voglio stare con te una decina d'anni. E mo

0: ma vale 100.000. È una. Io voglio essere per te.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Gianluca Capozzi. Ormai si parte me.
2: Chilometri di vita, infine ci ritroviamo qui. Entrambi ancora a chiederci se averbo accussi. Nottate interminabili e cazzate scritte su WhatsApp.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Mario Forte, un duo steo core piccere.

0: bella radio.
1: Pronto?
2: Pronto? Pronto, Casa Catalano?
3: Sono Guidonino Esposito.
4: Carmelo Zappulla. Pronto, Lucia?
2: Chiamalo.

0: da sposare.
1: Sì, Tonino, hai ragione. Mi ha fatto piacere che mi hai telefonato. Ma ormai è tardi. È troppo tardi. Ci dobbiamo rassegnare. Io domani mi sposo.

unico amore che sta vita mia. E non credevo che tu, bella Samma Stavoce, ti faccio tanti auguri. Ti auguro tanta felicità. E non credevo che la Samma Stavoce a Dio.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Canzoni napoletane. Emiliana Cantone e Leo Ferrucci. Basta.
1: Pronto?
2: Pronto, Emiliana? Sono lei. Ti prego, non l'attaccare.
1: Ma non ti sei stancato di riprovarci?
2: E chi la fa parlare? Dammi solo una speranza, non ti cerca niente.
1: Basta.

0: Luciano Caldore, Lourdes Movase.
1: È inutile che parla così. Non essere aggressiva con me. Stasera che pretenda a me.

quando a notte se fanno in nottata, per chi nata per ti sacciata, perdo pure coraggio se gli rindo un lietto, ad una persona, forse anzi mattina.

0: Stefania Lai, se due e se vonne bene.
1: Sai come fu ora?

0: Tony Marciano, Cuore mio.
1: Cora parlo con te, tu mi dici perché non mi fai più dormire. Scedato insieme a te già su 3 settimane, che stai male e fai finta che niente è cambiato.

0: Franco Calone. A poco
1: tu canietto bene pure rindo male, quando sole ma si chiede più carnale, sina crobale in roppo temporale, sina stella che caruta rinde male. Con chi sogge fai più bello tutte cose, tu si l'aria che respira rinda casa, per sta buona basta camera in un vaso, e mi sai calma si

angelo caduto in coppa terra. Questi mani mi salvati dall'inferno. Se c'è bello quando scuglie si capirlo. Sono di fuoco che si va a

0: Bella Radio.
1: Sono le 22 in punto.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Mr. Hyde e Emiliana Cantone, sempre.
1: Una scusa alla porta, li ricorda e cerca a te.

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Nino D'Angelo, Lolita.
2: Mi piace essere così, quando da siete pensi.

0: inferno, ma ci sono tutti.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
1: Bella. 330 670 894.

0: canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta tu guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta tu incontrare due minuti e ma basta capire in mezzo di te. Ma basta che te vedi che sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto, ad un pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino, e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana, perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che...

basta che ti faccia un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si arriva a che tu mi piace. Ma basta poche te perché sei bella, che sto respiro caldo mo fa spalle, ma basta da pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzire.

0: notte sulla cama stai vicino.
1: Bella Radio.
2: Sono le 23 in punto.

0: Radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Marco Calone, bionda, mora, russa,

canzoni napoletane. La Nina e Franco Ricciardi.

0: Andrea Sannino, una vita sana.
1: Quando appena si fa notte, scendo fritto in quella me, un silenzio com'è forte, mentre un mondo fuori la porta sta girando senza me.

0: bella radio. Maria Nazionale e Mr. Hyde, questione e core.
1: Core è solamente una questione, core. I sentimenti ti indevi che non trovano pace, sarà una cosa, una scusa, po'.

0: casa senza permesso.
1: È tutto può cagna.
0: L'amore è come all'acqua.
1: Romare un fondo e va.
0: S'è asciutto un golio sale.
1: Rimane in se ne va.
0: L'amore non avvisa.
1: E gli asa vi aspetta.
0: Casa senza permesso.
1: È tutto.

0: Bella Radio. È mezzanotte e un minuto.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: bella radio. Antonio Zinna, non sei un'avventura.
1: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate. Nico Desideri e Anthony, non cambierò.
1: Non smetterò di

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate di una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando penso che avessero morendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro.

per la strada per dirsi un ciao e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o sta insieme a essa, oppure devo costruire una vita insieme a me.

0: Franco Calone, Aria Pulita.
1: Che belli mani, che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. Uccelli azzurri, un grano biondo,